Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live. I had the wildest dream last

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

onda è quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: the best sound, the best sound from the past, past, from the past, past. Radio Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest, con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
7: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
8: No!
7: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
8: No!
7: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
9: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
7: Info su ivmacqua.it.
9: Acqua garantita? Acqua super garantita!
7: Solo su ivmacqua.it.

0: Andrea.
1: Ciao tavolo.
0: Show su Studio Più.
2: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. O sei miliardario, sei scemo, cioè non c'è un'altra spiegazione, cioè mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una, ragazzi, mi basta, mi avanza, ragazzi, alla grande. Ma sei figli, ragazzi, cioè sono sei cartelle esattoriali, cioè non alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, eppure è scritto anche in grande. Cioè, ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so posto, io non so accento, no? Ma fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello. Cioè,
1: sono
2: un po' migliorato, ma leggermente. Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene, ma senza
1: c'entra?
2: Non lo so, forse perché mi stringe la gola.
1: Non
2: lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Mi uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai com'è vestito il pompiere inglese, no?
1: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
2: L'elmo che fa in guerra.
1: Non si chiama l'elmo.
2: Ma quale elmo? Il caschetto.
1: Il casco
2: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
1: Come no?
2: Ma no, il pompiere.
1: Di che colore?
2: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è di vestire in modo diverso, no?
1: Ma sono neri.
2: Ma che neri?
1: La polizia americana è vestita di nero.
2: L'americana, quelli italiani?
1: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
2: Vabbè, lascia stare, non.
1: Questi sono i colori!
2: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
1: Non lo so, non ho
2: voglia. I carabinieri.
1: Come i carabinieri?
2: Sì, se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro.
1: Non lo sapevo.
2: Ah, vedi? Adesso li guarderemo anche con più. Magari ha detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così. Io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque, ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
1: Chi è
2: quello che mi ha raccontato sta cosa.
1: Chi è?
2: È un mio amico. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti. Comunque, sono. C'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che. Quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno. Non,
1: dai,
2: quelli lì. Io gli voglio bene a tutti, ma l'ausiliario no. Allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo. Cioè della serie veramente, cioè non è, sei un poliziotto, sei un carabinieri, sei un vigile, no. E allora che vuoi da me? Cioè sta casacca, come si chiama?
1: La pettorina.
2: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo. Sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte. Vai sulla statale, vai con sta casacca, che te piamo tutti, finché non sbalzi fuori dall'autostrada. Che ne so, in un altro paese, perché. Ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Dove vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe, così la gente te mena, fai le multe a quelli del tuo condominio, per vedere se fai le multe lì sotto il tuo condominio. E poi sono stato io, ti smontano casa. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo, il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè, questa è veramente. Questo è il senso della vita. Questo è il vero senso della vita. Fa tristezza. Però quando gli ha scritto proprio: oh, grazie che avete salvato i maiali. Guardate che salami che sono usciti fuori, fantastici, grazie di cuore. Pensa uno che dice si è fatto ha rischiato la vita per salvare i maiali, gli sono arrivati i salami, cioè una roba fuori di testa. È un po' come il matrimonio, no? Cioè, se tu la ragioni, tu te fai e poi la moglie te fa le corna e dici ma poi ho fatto, cioè non sono andato con quella, con quell'altro, e poi è una roba. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Sono cose che non potete capire, non
0: Andrea.
2: Non possiamo capire, neanche io.
3: Studio Più.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Si for phrases, a parte chilo chilo, a chilo shem shem, a un mamma smile, abbassa basso body, non abbassa mai le braghe, solo per pisci. Andiamo avanti.
4: Allora, facciamoci seri ragazzi, perché questo è un programma serio, lo diciamo perché magari qualcuno si è messo in ascolto in frequenza in questo momento. Ricordiamo chi siamo, Andrea Cataulo Show insieme a Ugo Palmisano e Achille Ferrari, tre persone serie. Serissimo. Allora, uno tra l'altro ha scritto, aspetta, l'ho perso, mannaggia, Ciccione Zanzarone, questo ciao Andrea,
5: sai che parlano delle zanzare, ho appurato la verità. Ho visto la zanzara maschio.
4: Andrea, mi manchi quando imitavi uomini e donne. Ma quando? Chi stai ricordo?
6: È Aziz, Andrea.
4: Ah, vabbè, ok, andiamo avanti. Cosa hai detto te? Non parlare mentre sto parlando. Dai fastidio, dai.
5: No, non stavi parlando, stavi cercando. E hai letto zanzarone. Sì. Nel leggere zanzarone ho visto la zanzara maschio.
4: Achille è l'unico che non viene succhiato dalle zanzare, perché hanno paura delle malattie, cioè non è come succhiare un gin tonic, è uguale, non è. Achille lavora in radio grazie alle assunzioni obbligatorie. Sì. Vorrei chiedere alla zanzara che mi ha succhiato stanotte quando mi dà gli esami del sangue. Perché ti vedi che ha succhiato. Adesso puoi parlare.
5: No, ho visto lì sulla tendina.
4: Ugo ha ragione. Sono solo le femmine che succhiano, che pungono. Di zanzara. Non fate cose. Dimmi, adesso puoi parlare.
5: Lì sulla tendina c'è una zanzara maschio.
4: Ah, l'hai riconosciuta perché piscia in piedi.
5: Perché effettivamente.
4: Dai, levati che ti voglio menare, levati.
5: No, ascoltami, effettivamente è grande, più grande di dimensione, però lo noti anche nel viso.
4: Sì,
5: praticamente
6: viso,
5: c'ha il viso, certo, anche
4: la zanzara c'ha il viso, ma che sta di lascialo parlare, sfogati. La mamma ogni tanto mi dice lascialo sfogare, è come la sabbia nelle vongole, va spurgato, certo. Dimmi.
5: Nella zanzara femminile.
4: E questo è italiano secondo te?
5: Scienza.
4: Parliamo, scienza non ha lingue.
5: Parole scientifiche.
4: Dai, andiamo avanti!
5: La femmina.
4: Ah, c'è il mio amico frate. Sì, un mio amico frate che si è fratturato un braccio.
6: Mamma mia, ti prego.
4: No, saluto. Ciao Mario, ciao. Oggi sei fratturato. Dimmi.
5: Chi sta questo fratturato quando.
4: Ha scritto sei un cretino, cavolo. Lo so, amico mio, lo so. Dimmi.
5: Chissà.
4: Guarda che bello andare in giro con un amico frate. No, è bello perché le donne ti guardano anche con un fare diverso. Anzi, se stasera vuoi uscire, ti vesti da frate, io mi vesto da Robin Hood. Secondo me non stavo, potrebbe essere tu te vesti da serpe,
6: da serpe.
4: E serpente, sì. Parli come serpente,
5: sire.
4: Ma che fai? È calato nella parte.
6: Andrea, c'è il blocco corto.
4: E chi se ne frega, è rotto i maroni. E dai. Allora, facciamo così: ci andiamo a prendere un sushi e torniamo. Va bene, okay.
6: Va bene.
4: Sushi, alle 8:10 non è male, ragazzi. Un bel nigiri.
0: Andrea.
1: A tavolo
0: show
2: su Studio Più.
7: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
7: Spot.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottimi specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22 Yano Music Machine. Sabato 23 Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
9: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
10: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
11: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio Pew. All around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequent.

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Quando sento parlare Achille vorrei staccarmi il braccio a morsi. Quando sento parlare Achille vorrei strapparmi le braccia. Gente, non so come mai ispiri questa violenza su se stessa.
4: Ma questa qui è praticamente guarda, è anche un atto di fare workout.
3: Achille, questo è bello. Achille, tra pizza e pinza mi hai fatto lievitare i...
4: Parliamo sempre di palline, perché da lì, sì, da lì arriva, perché comunque parte la forma è quella, una pallina, e poi prendono e poi si va a dare la forma, certo. Ma che aggiungere, dare la forma finale delle No, io parlavo delle palline della pizza, no?
3: Ah, la palla della pizza!
4: Che parte, la forma è la stessa, è rotonda.
3: In che senso? Ah, è rotonda.
4: Quando prepari, diciamo così, il panino, la pizza, no? L'impasto,
3: sì.
4: E fai la pallina.
3: E la
4: poi
3: pallina.
4: Da lì, una volta che è lievitato, dopo da lì invece dai tu la forma.
3: La forma,
4: che
3: sì.
4: Che possa essere lo speedy, che possa essere
3: lo speedy.
4: Il pane speedy.
3: Il pane speedy.
4: Quello lungo.
3: Non lo facciamo, mi dispiace. Non...
4: No, quando non viene fatto. Però una volta me l'avevano ciulato. Me l'avevano
1: si chiama il panino speedy?
4: Oh, speedy.
1: Fai fatica a mangiarlo, è velocissimo.
3: È velocissimo, è bella questa. Quasi me l'aspettavo, cioè. Vorrei conoscere le tecniche di seduzione di Achille, come esempio da non seguire, perché ha ragione, perché tu prima
1: io ho parlato delle mie, Andrea.
3: E anche lui c'ha le sue tecniche, le sue tattiche, no? Certo. Le tattiche nucleari.
4: No, tu prima l'hai menzionata,
3: l'hai
4: involontariamente
3: menzionata, non minzionata.
1: Ce l'ha con sta minzione,
4: ho detto minzione.
3: Devi andare al bagno
4: perché per la minza.
3: La minzione quando fai la pipì, ma tu sei così veramente rincoglionito.
1: Ma c'è
3: da avere, ma quando ti hanno tolto il casco, ti hanno tolto anche il cervello.
4: Ma scusami, ma quando mai tu hai sentito uno? Vado a menzionare,
1: italianissimo.
3: È italiano, non si dice nel gergo, però educatamente non dico vado a pisciare, vado a menzionare, vado a fare la pipì.
4: Sì, allora, non ho detto che non sei italiano, non ho mai sentito.
3: Ma tu confondi menzionare con menzionare, sono due cose completamente diverse.
4: No, ma la menzione è la menzione.
3: Guarda la mano, guarda la mano, guarda la mano, guarda la mano, guarda la mano, guarda la mano. Ok, andiamo avanti.
4: No, so che la menzione è quello che mi ha menzionato.
3: Ma basta, che perdo la voce.
1: Menzione! Con la me!
3: Con
1: menzione!
3: La me. Mente catto!
4: Ha detto menzionato, detto.
1: Menzionato!
4: Ma fratello, guarda che ho detto. Guarda che ma tu
1: ma
4: sei
1: solo. Ma lui si sente che dice menzionato.
4: No, ho detto menzionato.
3: Allora, ora. Ho detto mente catto, non è che qualcuno si è offeso, veramente non ti sei offeso, no? Non volevo. Okay.
1: No, mente catto non è un'offesa, è quando uno ha la fronte un po' bassa come quella dei gatti, no? Il mente catto.
3: Mamma ragazzi. Mamma. Andiamo avanti. Andrea, avrei a aver messo Achille come tuo rappresentante, lo sai che hai un fallimento alle porte. Allora, devo essere sincero che abbiamo fatto la brochure e tutto, quindi si presenta la pizza, si presenta, poi uno l'assaggia, poi bypassa lui, capito? Non
1: si presenta da sola,
3: presenta da sola, cioè non c'è bisogno del coso qua, del rappresentante.
4: Io sono tipo il modello, no? Tipo arrivo lì, faccio la posa, perché ho fatto anche le passerelle, faccio la posa, ho fatto le passerelle. Ho fatto la passerella, tu hai detto, no?
3: Hanno messo due palanche in un cantiere. E lui, avendo le gambe storte, una a destra e una a sinistra, le palanche, le cose, le travi,
4: le palanche.
3: Le palanche, come si chiamano? Le cose da punteggio, come si chiamano?
1: Le impalcature.
3: Ha fatto anche il rappresentante di roba edile, come si chiamano? Ignorante.
4: Ma sì, ma io avevo studiato a memoria i pannelli che dovevo vendere, poi non sapevo come si faceva.
1: Come si tiene lui i lavori, non se li tiene nessuno. Come si ritiene lui i lavori?
3: Sì, no, è un fenomeno.
1: Chiedo scusa, tra un po' c'è il blocco corto, giusto per dirvelo.
3: In attesa, allora, Achille, quando parli mi strapperei. Andiamo avanti. Tutti che si vogliono strappare delle cose, non so come mai. Io mi strapperei la moglie di dosso. Allora, mi hanno mandato la foto della mensa degli impiegati Disneyland del 1961. La foto è chiaramente in bianco e nero.
1: Eh beh, certo.
3: Descrivite chi c'è nella foto, perché è incredibile. Tu vai in mensa e trovi Biancaneve, I sette nani. Beh, vestiti così.
4: Sì. C'è
3: Pippo, allora, c'è Pippo.
4: Pippo, questo qui è l'indigeno.
3: L'indigeno.
4: Ma questo qua è quello. Ma questo qua è l'indiano dei. Ma questo qua è quello dei
3: Village People. È la signora che veste, che serve. Che c'è da niente.
4: C'è l'astronauta.
3: C'è l'astronauta, sì.
4: C'è l'astronauta.
3: Tutti i film della Walt Disney. Questo chi è? John Wayne.
4: Questo qui secondo. Ma scusate. John Wayne.
1: Ma non era della Disney.
3: Vabbè, comunque è un cowboy. È un
4: e coso Capitan Tex.
3: Capitan Tex, bravo, bravo. Cioè, tutti i personaggi della Disney sono lì a mangiare, ma certo, vestiti come. Capito?
1: Eh sì, poi vanno a lavorare.
3: I nani sono proprio nani. Cioè, non è che. No, nel senso. Gli unici che sono proprio originali sono quelli. Non... È una mensa particolare. Piatto del giorno, la mamma di Bambi. Tutto a tema, è tutto a tema.
2: Andrea,
0: tavolo.
2: Show. Su Studio Più. Andrea,
0: tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.

0: Cavolo Show su Studio Più.
1: Ah, quanto mi mancano ste feste, ragazzi, ma quest'estate tornano, no, le feste, sai quelle del video, hai visto il video, Andrea?
2: No, stavo parlando con Fraciuolo, con Fraciuolo. Dimmi.
1: Feste in piscina, donne, sì. DJ a bordo piscina, tutte le donne che mi acclamano.
2: Ma stai sognando? È un sogno.
1: Perché sognare? Cioè,
2: tu fai le feste in piscina con tutte le donne.
1: Quando facciamo le esterne, tipo al Parco Cavour, che saluto Michele, il proprietario, insomma.
2: Sì, sì.
1: Appena arrivo, cioè, sono tutte le donne che
2: mi aspettano. Tutte le donne che ti aspettano, ti saltano addosso, ti cospargono di come si chiama la salsa, quella delle salsicce? Come si chiama la barbecue? Salsa barbecue, poi lo leccano tutto. Che brutta immagine, ragazzi.
1: No, però quelle robe mi mancano. Infatti adesso a vedere mi sono un po' preso. Ho detto quest'estate si riparte, ci sarà più roba da prendere quest'estate per le donne. Si potranno agganciare meglio al sodo.
2: Al sodo.
1: E poi lì parte un tour. mi salite sempre al cervello. No, vedendo il video con tutte ste con ste gnocche,
2: sì,
1: mi è salito proprio il sangue al cervello, proprio mi mancano quelle feste.

0: Respira a fondo.
1: Respira a fondo, non per la pancia, hai capito?
0: Ah, ok, ok. No, ma lui la mette in mostra, cioè ci mancherebbe.
1: Ma sai che non bisogna, anzi, ma tu sai che alle donne piace la pancia? Cioè, ora sfatiamo sta roba che l'uomo deve essere muscoloso, senza peli, glabro. A me, onestamente, quelli senza peli non mi piacciono.
0: Ti fanno impressione, vero?
1: No, ma sabato,
0: sono malati.
1: Ma sabato femmina, no?
0: De femmina, sì.
1: Invece
0: l'uomo ha da puzzare.
1: No, no,
0: giustamente. Il pelo.
1: Tu prima ce l'avevi l'aquilotto in mezzo, mi piaceva.
0: L'aquilotto.
1: Avevi
0: il pelo, un po' di pelo. Sì, sì, sì.
1: E mi piaceva.
0: Li ho bruciati.
1: Era intrigante, capito?
0: Intrigante.
1: Questi pettorali, sto trapezio così, e vedete,
0: stupel.
1: Che appareva una pista d'atterraggio. Ah. E uno diceva, però ci vorrei andare. Quindi per me il pelo va bene. E lascia stare che le donne.
0: Sì, amano il pelo.
1: No, il pelo un po'.
0: Sì, e la pancia.
1: Aspetta.
0: Se ti è rimbalzata la pancia in faccia.
1: Sono ritirato le cuffie. Le donne amano la pancetta.
0: La pancetta?
1: Perché?
0: Dal salumiere, però.
1: No, le maniglie dell'amore. E comunque, caro Andrea, io a te non è che ti dico tutto. Cioè, tu non è vero che le donne prendono e se ne vanno.
0: Ah.
1: Ho le mie tattiche.
0: Ah, le tattiche.
1: Ho le tattiche.
0: Cioè, le rapisci tu. Cioè,
1: no.
0: Le incappucci, le porti a casa, le gonfi di mazzate.
1: Aspetta!
0: Le tramortisci.
1: No.
0: Vieni, vieni, annusa la scella. Vieni.
1: No, sono sul palco, le vedo e faccio così. Questa è visiva.
0: Fammi vedere. Ah, così tu dopo tipo Fonzi a bere un caffè.
1: A bere un caffè e vengono.
0: E loro.
1: E dopo lo
0: fanno finta di non vedere. No? Sono un ipovedente.
1: Ipovedente!
0: Come si dice? Cieco, ipovedente, come si chiama?
1: Cieco.
0: No, cieco, ma si dice anche.
1: Non vedente,
0: non vedo. E se ne vanno, capito?
1: Vabbè.
0: Portami via. All'amica a fianco.
2: Io invece per come tattica. Io.
0: Ogni volta che parla mi viene la tosse, cioè una cosa che sono allergico. Pronto? Ma, no,
1: no,
0: vabbè,
1: no, che rumore!
0: No, vabbè, ragazzi, no.
2: Ma no, hai capito? Ma io ho capito. Stava facendo un impasto.
1: Certo.
2: Stava. Sì. Voleva cercare di.
0: Stava sbattendo le uova.
2: Voleva cercare.
3: Andrea.
0: Catavolo.
3: Show. Su Studio Più.
4: Spot. Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute! Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio. Super evento Erotic Fest. Con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
7: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico

0: Magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: No, placche no. In gola, dimmi.
4: Io
3: in gola.
4: Sei fastidioso come le placche in gola.
5: Io non ho mai detto.
3: Ma si sente che non è polemico, assolutamente.
5: No, no, perché allora io non sono polemico, cioè nel senso che sono uno che in alcune cose può prendersela, sì, lo dico tranquillamente.
3: In tutte le cose. Se una donna ti dice no, non mi piaci tu, quella donna diventa un cesso.
6: Esatto,
3: no,
6: cioè, quello, no, vabbè, quello ce la tira.
3: Sei una vergognoso.
5: No, dico, cioè, non se, la tira, dico se la tira. Dico, se la tira.
3: Ma scusa, certo. Se la tira perché non gli piaci. Se gli piace invece non. Se dovessi piacere invece non se la
6: cioè, non si può piacere a tutti. Cioè,
3: ma no, certo. Ma sei ridicolo.
5: No, sto dicendo.
3: No, è così. È così. Se una donna gli dice non mi piace, non sei il mio tipo, lui è un cesso.
6: No,
3: è un cesso, se la tira, c'ha le orecchie gonfie, gli comincia le doppie punte, gli trova tutti i difetti possibili e immaginabili. Fino a un secondo prima era una gnocca pazzesca. Poi dopo diventa un cesso.
6: Allora
3: sei vergognoso.
5: No, dipende. Come uno
3: possiamo
5: risponde
3: avanti, lascia stare.
5: Basta,
3: tanto è quello. Tanto è inutile. Cioè, sei stato già condannato. Cioè,
5: ah, non è condannato, non capisco il problema. Guarda che ieri in palestra, ero in palestra.
3: Dopo vabbè, lui è convinto. Gli specchi in palestra l'hanno messi per i scemi come lui. Cioè, perché uno che va in palestra, lui va in palestra per guardare se stesso, perché si piace talmente tanto che si mette lì. Si guarda.
5: Ma tu sei zitto! Ma tu sei scandaloso!
3: Io sono scandaloso!
5: Ma
3: io proprio non vado in palestra! Ma tutte c'ho la palestra a casa!
5: Ma tutte
3: e non c'ho specchi!
5: Ma le foto, le video, le storie che metti giù!
6: Ma vabbè, scusa, Achille, io.
3: Quello è il risultato dello sforzo!
6: Ma quello lì, io, se avessi ora, ma tutto il rispetto, cosa... l'età che Andrea è messo così.
5: Anche oggi
6: ma
5: difficoltà.
6: Io tutte le foto così mi fare.
3: Allora, se sei.
5: Difficoltà sei invecchia, però noi.
3: Vabbè, ma io ammetto di avere l'ego un po' alto nei se no non farei questo mestiere, cioè inutile ci raccontiamo le favole di Pinocchio, quindi non andrei su un palco davanti a 1000 persone, no? Un po' l'ego ce l'ho, mi piace far ridere, mi piace la risposta del pubblico, mi piace, metto una foto, c'ho 45 anni, metto una foto tutta bella così, dici cavolo, perché mi se li porta bene gli anni che davano,
5: certo.
3: Mi piace farmi fare i complimenti
5: e sono d'accordo,
3: è fuori dalla radio,
5: però
3: tu è diverso se tu vai in palestra, invece tu, io ti ho visto in palestra.
5: Ma non mi capisco, sei certo?
6: Dobbiamo parlare dopo che c'è il blocco corto, però, così almeno ti risparmi.
3: Faccio due pose di Achille.
5: No, in palestra non faccio, no. Sei un pallone perché? No!
3: Ti guardi in continuazione, poi continua a fare. I capelli, sistema i capelli.
5: Questo sei tu,
3: Ma che passano le donne, non le guarda nemmeno. Non le guarda, lui si guarda se stesso.
5: No, io
3: sono bello.
5: Ma io lo ammetto, io se passo, io lo guardo i culi. Lo ammetto,
3: no, non essere volgare.
6: Sedere,
3: guardo i culi.
5: Ma scusami,
3: dei personal trainer però.
5: No!
3: Andiamo avanti, dai. Robin Schulz. Allora, pubblicità, qua siamo, torniamo forse.
2: Su Studio Più.
7: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Il cattivo no, ragazzi, allora il cattivo sono io, il bello è Achille e il brutto è Ugo.
3: Come Lee Van Cleef, lo accetto.
2: Cosa accetti?
3: Nel film era Lee Van Cleef, credo, il brutto.
2: Ma che c'entra? Tu sei brutto a prescindere da Lee Van Cleef. Cioè non è che adesso se, è vero che se uno dice è brutto, però sei brutto come quello, se quello è considerato figo, è un brutto figo, uno dice vabbè dai, accetto il brutto, no? Se uno dice solo sei brutto e basta, va bene.
3: Vabbè, faccio devi la parte legarlo, del villain.
2: Devi legarlo a qualcosa, sei brutto come la che ne so, come come non mi viene in mente adesso, non voglio offendere nessuno.
4: Vincent Cassel.
2: Chi?
4: Vincent Cassel.
2: Vincent Cassel. Il pane in carré.
4: No,
3: l'ex marito della Bellucci.
2: Il pane in carré, carretta.
4: Il marito della Bellucci.
2: Sì, ex marito della Bellucci. Adesso sta con la figlia, sta con una dei 25 anni. Mica scemo, è miliardario. Hollywood. Cioè, è un attore ormai hollywoodiano, no? È sì. Francese, sì.
4: Attore francese.
2: Pensa che i francesi riescono a diventare pure incredibile, cioè non è, con quell'accento strano, cioè non, sì, sì, non ce lo fai attore di Hollywood, no? E poi sotto fonte tappotita potetta. E finisce la statua di Winner is la statuetta. The Winner is Vincent Cassel. E arriva lui. Ritiriamo la statua. Dai, non, abbiamo scherzato, L'hai lavata. Dimmi.
4: Sì, vabbè,
2: scherzo, francesi, si scherza. Sono bravissimi, tra l'altro, gli attori francesi. Dimmi.
4: Beh, è un attore che è, avrà il suo fascino, per l'amor di Dio. Sì. Però ecco, non è sicuramente.
2: Ma è un bell'uomo, dai.
3: No, allora, questa rimossa è una cosa.
2: Cioè, Ugo sembra una cacca.
3: Non è bellissimo.
2: Ma no, ma
3: questo significa che i soldi fanno la differenza.
2: Ma non è vero, quello è vero, però non è brutto. Possiamo dire che Vincent Cassel.
3: Ma è storto,
2: ma è storto, dai. C'ha un fisico della Madonna, c'ha gli occhi chiari, ma biondo, alto.
3: Ma qual è biondo?
2: I brutti sono quelli come te.
3: Ma non ci sono altri esempi.
2: Se tu vai, una volta siamo andati a Gardaland, lì alla casa degli orrori, siamo entrati nella casetta degli orrori, te lo giuro che lui è entrato, si è messo dietro di me, a un certo punto c'era uno che, il mostro che è uscito, ha visto Ugo, si è messo a paura, i due hanno fatto tutti e due, cioè una cosa incredibile.
3: Non gli hai detto tutta la storia, però alla fine il mostro ha detto siete tu che io vado fuori,
2: siediti che io vado fuori. Il mostro ha detto a lui fallo tu, il mostro vada a fumare una sigaretta, mi puoi sostituire senza maschera,
4: perché pensavo che fosse un nuovo collaboratore.
2: Ci andrei poi a commentare il lancio del razzo sulla luna, abbiamo lanciato un razzo,
3: sì, stanotte alle 00:24 la missione è partita,
2: 00:24 vuoi fare il saputello,
3: mezzanotte,
2: mamma,
3: ma io non l'ho vista perché dormivo, ho letto poi sui social che
2: cosa hai letto, pensa di questo, si sveglia per vedere le cose,
3: non lo sveglia, non l'ho vista. Sono svegliato alle 4 e sono andato a vedere su internet. Tutto a poi, è partita la missione, ora saranno in viaggio verso la Luna.
2: Verso la Luna.
3: 10 giorni.
2: 10 giorni di vacanza. E ci è costato sta cosa qualche centinaia di milioni di euro.
3: Agli americani,
2: Agli americani. Ah, non è italiano allora.
3: Cioè, allora, tu pensa che la capsula, quella di sopravvivenza, cioè quella che va verso la Luna, è roba italiana. Cioè, il telaio è italiano.
2: Pensate.
3: È dentro.
2: Ma gliel'abbiamo venduto oppure gliel'abbiamo omaggiato?
3: No, no, è stato pagato.
2: Pagato?
3: Sì, sai perché si sa che è italiano il telaio dentro? Perché dentro c'è già una multa.
2: Perché dentro c'è già una multa.
4: C'è la multa.
3: No, a parte gli scherzi, è italiano davvero.
2: È italiano, è italiano dentro. È italiano.
4: Sì, ma ci sono appesi i cacicavalli.
3: I salami. Ti immagini, fanno le riprese. I salami appesi.
4: A me sembra di aver sentito che sia tutta una spedizione italiana, perché anch'io l'ho sentita così per puro caso.
3: No, ci sono dei pezzi italiani. Bravi.
2: Ah, comunque il cattivo non era Cliff, ma è Eli Wallach.
3: Ah, Eli Wallach.
2: Eli Wallach.
3: È un altro bel, cioè un po' più brutto di Van Cleef, però dai.
2: Vabbè, comunque questi attori qua non possono competere con te, con la tua bruttezza, ragazzi, cioè, perché hanno fatto la foto, non è così brutto, dai, non cioè, se metti Ugo e questo, cioè voglio dire,
3: ma c'era anche Clint Eastwood, credo, in questo film.
2: Che era il bello, no?
3: Non lo so, credo ci fosse anche lui.
2: Tu puoi fare Clint Eastwood quando strizzi gli occhi. Con la mascella, muovi la mascella. Non un occhio solo, se no un ciecato sembri. Tutti e due gli occhi, tutti e due gli occhi.
4: Ah, perché perché io
2: attenzione,
3: oh, pubblicità, Andrea, pubblicità, che lo scusi, siamo persi un attimo,
2: tu ti sei perso,
3: sì, scusate.
0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. su Studio Più.
1: Spot. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
5: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
6: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
10: Attenzione, atterraggio di emergenza.
11: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti ma accidenti.
12: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
11: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
13: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
14: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
15: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: l'Andrea Cacavolo Show. Buongiorno, ben trovati. Ma che bello che sei.
1: Andrea
2: Cacavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Mi hanno gettato in mezzo ai lupi, ne sono uscito capobranco.
5: No, perché abbiamo preso in giro le donne che scrivono quelle frasi su Instagram quando si fanno le foto, no? Scatto rubato. Com'è? Sguardo rubato. Ma ci sono anche gli uomini che scrivono:
4: mi hanno buttato in mezzo ai lupi, ne sono uscito capobranco.
5: Oppure con la figlia: lei è l'unica che non mi tradirà mai. Un uomo che cucina:
4: un uomo da sposare.
5: Ma vada via. Andiamo, gente!
0: Salite sull'aereo, ragazzi, ma lasciate le cinture che si parte, eh? Lo dico io, ma Paolo, dai, che fai, vedi tu?

0: scusate, non mi sembra un po' troppo per le 7 di mattina? Sono già nervosa! Passami la bomboletta!
1: Ma che bomboletta?
0: Nera, la bomboletta nera!
1: Ma per cosa?
0: Cancello tutte le strisce pedonali. Voglio vedere le mie colleghe che schiantano per te. Ma c'erano le strisce qua, attraverso qua. Una collega in meno. Mi hanno buttato in mezzo ai lucci.
2: Ne sono uscito Lucio Dalla. Ne sono uscito. Uscito. Mi hanno buttato in mezzo ai lucci. Bella, questa mi piace. Bravo Franco! Buongiorno Cavedani! Buongiorno!
1: Cavedani!
2: Chi sono i cavedani, lo sai?
1: Non lo so.
0: Lascia stare, lascia stare. Buongiorno.
2: Saluta, saluta, saluta.
3: Buongiorno a tutti, io vorrei ringraziare il colore della barba di Andrea che è più scura del maglione.
2: Sì, ho dato un colpo.
3: C'è un colpo?
2: Poi,
3: hanno pennellato.
2: No, due colpi ho dato ieri. Perché, allora, il primo ero blu praticamente. Sembravo veramente un puffo, sembravo. C'avevo la barba blu. Allora io ho dato dei castano scuro, perché ho dato il primo colpo il nero. Sul bianco fa blu, quindi ho detto io do un colpo di castano scuro, e io ho dato quindi due colpi.
1: Si vede.
2: Stamattina mi sono trovato con le rose sul letto. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati ragazzi. Allora, lo squindernato ha dato del bianco stamattina con la nuova rubrica.
3: No, è esploso tutto.
2: Che è successo?
3: Non hai capito allora quando ti ho parlato? Allora, ho lanciato la rubrica.
2: Che rubrica?
3: Quella Ugo Lamento Show.
2: Ugo Lamento Show, ragazzi, grande successo, sì.
3: E praticamente appena iniziato la rubrica è esplosa la radio.
2: Ah, esplosa in che senso?
3: Non andava, cioè andava sia la base che la musica insieme, ho dovuto chiamare il tecnico per far sistemare, quindi la rifacciamo domani.
2: Ok, va bene. Anche durante queste due orette, insomma, ogni tanto facciamo. Eccola, subito, hai visto? Manca a dirlo, capito? Cioè, non, aspetta un attimo, pronto?
4: Andrea, ciao.
2: Ciao, come stai?
4: Ascolta, tutto bene, tutto a posto.
2: Tutto a posto,
4: ma chi è? Perfetto, ascolta. Io stamattina mi sono svegliato con un quesito.
2: Sentiamo.
4: Con un punto di domanda.
2: Sentiamo.
4: Cioè, ma tu hai mai visto un giardiniere nano?
2: Giardiniere nano?
4: No,
2: non lo so, devo chiedere.
3: Ipotalo.
4: Vabbè, dai. Poi fammi sapere, va bene.
2: Va bene, ok. Ciao Fabio, ciao.
0: Un amico, non
3: è un amico.
2: Gli ascoltatori sono tutti amici. Per me sono tutti amici. Non ce n'è uno che non è amico, capito? Amici e amiche, chiaramente. È giusto, è Potalo. Il giardiniere nano è Potalo. Mamma, che brutta persona che sei.
3: Ah, io?
2: Anch'io. Allora ragazzi, ci presentiamo. Io sono
3: Andrea Catavolo.
2: Andrea, l'ho dimenticato. Con la barba nera stamattina non... Ma chi sei io?
3: Sembri Favino!
2: Poi chi è Favino adesso?
3: L'attore. Pier, come si chiama?
2: Savino.
3: Come si chiama di nome?
2: Ma che ne so, ma io non
3: so. Favino che fa tutti i film, li fa tutti lui!
2: Pensa che la mia amica Marina, che è in Sicilia, a Trapani, l'altro giorno mi ha mandato la foto con un grande attore italiano.
3: Ah, Claudio Gioè, l'ha mandata anche a me, quello del Capo dei Capi.
2: Io pensavo fosse suo fratello.
3: Gli
2: ho scritto, ma chi è tuo fratello? Sono uguali. Ma no! No, l'attore mi ha spiegato,
3: Claudio Gioè,
2: vabbè, chi lo conosce, cioè non è, nel senso, lui ci ascolta, però io no, non t'offende, Gioè, Gioè Dix, non t'offende.
3: Ma chi è?
2: Vabbè,
3: ma
2: comunque,
3: non è lui,
2: è un attore forte, no, a parte scherzi, no? Bravissimo, allora sai che c'è, io ho un po' l'esterofilia nei film, cioè nel senso che non mi piacciono i film italiani, non guardo i film italiani, non so come mai, ma sono sempre stato attratto dai film francesi, spagnoli, argentini, brasiliani, anche qualche film americano, però nella maggior parte dei casi sempre i film stranieri, non italiani, però fanno anche dei bellissimi film in Italia, poi prendono un sacco di sovvenzioni, quindi voglio dire, perché non andarle a guardare, anche perché le abbiamo pagati noi, quindi voglio dire, sto scherzando mica tanto. Va bene, allora ci presentiamo, lui è Gio Pesci, io Io sono Gian Belusco e non erano Gian Belusci e Gio Pesci, come si chiamano gli attori?
3: Dan Aykroyd e Gian Belusci.
2: Gian Belusci e Dan Aykroyd.
3: Ma chi?
2: Gian Belusci.
3: Ma chi è?
2: Gian Belusci e Dan Aykroyd. Allora, se volete mandarci notizie da commentare, lo fate, altrimenti fatevi affari vostri, non c'è problema. Se volete insultarci, fatelo, che ci fa piacere. 338 14 11 001 anche per fare qualche scherzetto. Ah, ricordami che devo fare, devo chiamare la donna dei braccialetti.
3: Ancora?
2: Sì, perché mi ha scritto ieri, infame, non sapevo manco di essere in diretta in radio, no, infame non me l'ha detto, però mi ha detto oggi mi chiami e mi fai pubblicità, la chiamiamo e gli diciamo, gli facciamo un po' le pubblicità, Polascia, perché veramente non è, l'abbiamo tirata avanti un sacco. Pronto?
3: Chi è?
5: Pronto, pronto, detto cinese del giorno pelugo.
2: Ah, sentiamo?
5: Non vederti come una brutta persona, vediti come una bellissima scimmia.
2: Ah, bravo!
3: Ma che detto è?
2: È detto cinese.
3: Ma che detto
2: è? È un detto cinese. Non ti vedere come una bella persona, ma come una brutta persona, ma come una bellissima scimmia. E in effetti, no, c'è del.
3: Ma che c'è cosa?
2: Ma no, ha un senso quello che ha detto. Cioè, non. Se tu pensi di essere una brutta persona, no, perché pensa di essere una, che ne so, un bel ghepardo. No, una bella pantegana. Ci sono anche le pantegane, quelle belle, le nutrie, quelle che tu le vedi, dici porca miseria, quasi quasi gli chiede di uscire, perché
3: ma chi
2: ha mai visto una nutria così bella? Ammazza, c'ha pure il seno, ammazza che sedere, guarda là, se non fosse per la coda, cioè non me la taglio, se vuoi vado dal chirurgo, me la taglio, ma guarda, sarebbe una, cioè proprio perché no, ci sono gli animali belli, gli animali brutti, come gli esseri umani belli e gli esseri umani brutti. Va bene, allora avete capito, insomma, che è un programma sfasciato, quindi se volete seguiteci anche in televisione, volendo.
6: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
8: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver, esperienza, professionalità, cortesia.
9: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito! Prenditi cura di te! Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode, per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
13: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto da dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
14: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: attendez, hop. Ah, hop, già là.
1: Buongiorno ragazzi, sono Gio Fava.
2: Chi è?
1: Sono un attore. Un attore impegnato, vero?
0: Allora, uno ha scritto viva i film ungheresi. Ma viva anche i film ungheresi.
1: No, vabbè, ma adesso l'ho capito. Perché Rocco Siffredi, sì, c'ha l'Academy in Ungheria, no?
2: A Budapest.
1: A Budapest. Come informato il maialino. Mi hanno buttato in mezzo ai maiali. Ne sono uscito come Ugo.
2: Certo.
1: 20 kg in più.

0: Natale te la togliamo.
1: È bella, è tua.
2: Boa, ho fatto boa, mamma.
1: Ti ricordi?
0: Ci soffio sopra. Ti do un bacino, che passa, va bene.
1: Che bello, che bei ricordi.
0: La nonna, ci spoto, va bene.
1: La nonna quando ti leccava, no? Ti faceva male, ti leccava, no? Che eri sporco, ti leccava lo stesso. Sputami in faccia, nonna. Ehi, ehi! Pronto!
3: Avere coraggio non significa non aver paura.
1: Attenzione.
3: Avere coraggio significa non lasciare che la paura ti blocchi. Buongiorno Catavolo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei.
4: È il poeta.
1: È il poeta.
4: È il poeta.
1: Hai capito? Hai capita la frase?
4: Sì, non lasciare che la paura ti blocchi, ma eccetera, eccetera.
1: Non ho capito. Gli hanno messo le ganasce. Gli hanno messo le ganasce al cervello, quindi non... è bloccato, ragazzo, è bloccato. Allora, stare sul cavolo a certe persone è la prova lampante che sei una persona fantastica, ok? Questa è un'altra frase.
4: Certo.
1: Anch'io voglio partecipare alla festa. Sai quando ti dicono quelle frasi, no? Sei in un gruppo di amici, in feste, così quella, e uno se ne esce con la frase tipo questa, no? Allora tu e nel cervello vai a cercare la frase. Che è successo?
4: È caduta la luce.
1: È cascata la luce. È cascata la luce. Ma si vede lo stesso, no? Si vede lo stesso.
4: Sì, si vede lo stesso.
1: Vabbè, comunque stavo dicendo che quando sei in mezzo agli amici, così una festa, al bar, così, no? E uno spara una frase del genere, no? Tu col cervello vai a cercare una frase che è nel tuo magazzino del cervello e negli scaffali del cervello, dici: ma adesso voglio uscire anch'io con una frase bomba. Cioè, aspetta, fammela pensare. Finché la barca va, no, questa non c'entra niente. Allora il cervello va a cercare la frase giusta da tirar fuori, capito? Magari ce l'hai, sì, ce l'ho, la tiri fuori e te impappini, no? Bruttissimo. Allora, attenzione all'Agrigento. Sai dov'è Agrigento? Sì.
4: Beh, siamo in Sicilia.
1: Siamo in Sicilia, salutiamo i siciliani. Aspetta, che mi stanno a salutare. Mi stanno a cercare a salutare. Mi stanno a chiamare. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, Zaniboni, materialieri di Carpenedolo.
1: Ah, ciao, come stai? Tutto bene?
5: Ho guardato, la tua è una doppia romana granulata,
1: sì,
5: rossa.
1: Sì,
5: il magazzino non lo abbiamo.
1: Orca.
5: Abbiamo la doppia romana granulata, non granulata, rossa. Cioè, oh, non ha l'ardesia.
1: Ah, ok, non.
5: L'ardesia ci va anche via, quindi per se devi sostituire.
1: Infatti.
5: Comunque, in caso le possiamo procurare.
1: No, ma quelle che ci avete, quelle ce le avete già in casa?
5: Sì, sì, ce l'abbiamo già in casa, quando ne servono.
1: Un centinaio.
5: Sì, sì, ci sono.
1: Ok, ok. E tu sei Zaniboni di Carpenedo, lo sai che sei in diretta radio, sì?
5: Carpenedo via Gramsci 6.
1: Eccolo. Sei in diretta radio,
5: Ah.
1: Su Radio Studio Più.
5: Ah, via Catavolo.
1: So io.
5: Sì, sì.
1: Ieri ti ho mandato la mail.
5: L'ho vista stamattina perché è chiuso alle 7, ho visto che l'ha mandato.
1: Ah, ok. Senti, allora ti chiamo dopo, così te le ordino.
5: Sì, queste qua magazzino sono disponibili.
1: Ah, un cent... ah,
5: sì, okay. Ma non hanno l'ardesia, sono sempre rosse, stessa forma.
1: Ok.
5: Non hanno l'ardesia.
1: Ok. Ma scusa l'ignoranza, ma l'ardesia che è l'ardesia? Ma che è l'ardesia? L'ardesia che è?
5: Quei grani non è, vedi che non è liscia sopra.
1: Ah, ok, grani, ok.
5: Sono
1: ma
5: cementati.
1: Vabbè, ma chi se ne frega dell'ardesia?
5: la fanno quella versione lì per far che sia più antiscivolo quando fanno i tetti con forti pendenze nel Trentino, ipotesi, ma qua da noi.
1: Ma poi non le metto io, se scivola Michele, mio amico, non succede niente.
4: Cosa?
1: Un abbraccio, fratello, dopo ti chiamo. Ciao.
5: Bene,
1: ciao.
4: Scusa, ma...
1: scusate, però ieri no, ci sto cercando delle tegole da coprire il coso e praticamente le ho trovate. Bella cosa, questa è una bella. Ricordami che dopo lo chiamo, capito?
4: Certo.
1: Dopo lo chiamo le corde. Comunque la cosa figa, sai qual è? È che ci ascoltano in tanti, c'è proprio anche gente che credo non. È bella sta cosa.
4: È bella, sì.
1: Tutto più, andrà a cadavolo subito. Il cretino. Che sei io, sei il cretino. No, aspetta un attimo, mi sta a chiamare l'uomo della sigla. Pronto?
6: Pronto. Allora, ciao. Volevo dire anch'io una cosa.
1: Che è successo adesso?
6: Stasera ti vedi brutto, ma anche al mattino può darsi che ci sia un problemino.
1: Ma
6: se vedi il bicchiere mezzo vuoto, mettici l'acqua e vola verso l'ignoto. Se non hai tanti amici, compra quegli incontri per 5 minuti e hai tutti quelli che vuoi.
4: Ma sai che non ho capito una
1: tu mano. Stai male,
4: tu
6: a forte sentire te,
1: ciao fratello, viva le Marche, ciao. Non sono tutti così nelle Marche, ragazzi, non sono tutti così,
4: no. È meglio quando canta.
1: È meglio quando canta. No, allora Marco è un amico, mi fa le sigle, ne ha fatta un'altra nuova.
4: Ah, sì?
1: Sì, dove ha inserito la tua rubrica. Domani la mettiamo, quindi cambiamo sigla, domani altra sigla. Siamo così, siamo strani, ragazzi, ma siamo alle cose come i cristiani normali. Buongiorno, sono 3 giorni che non vi vedo in TV sul 79, ci sono gli spot elettorali, mi tocca ascoltare dal telefonino, che due puntini puntini. Saluti Alex da Arezzo, a parte che Arezzo è lontano, no?
4: No, a parte che Arezzo in Toscana, come fa a vedere sul canale delle Marche poi?
1: Infatti devi guardare il canale quello toscano.
4: No, quello per tutta Italia, 833.
1: E c'è il simbolo Maremma Maiala, c'è proprio.
4: Che televisione!
1: E sopra il simbolino Maremma Maiala, pestata lurida. Allora, il canale. Cioè, il canale 5 c'è il biscione, invece il tele toscana c'è la Maremma Maiala. Allora, te la regalo io le tegole catavole, sono GM Group Povegliano.
4: Vabbè, ma che scroccone,
1: che facciamo? Che facciamo? Le marchette facciamo?
4: E te le hanno regalate!
1: E adesso lo chiamo allora.
4: No, no.
1: Che brutta persona che sono. Ragazzi, ma al mio posto avreste fatto lo stesso. Speriamo che almeno la nuova sigla non faccia caga puntini puntini come le altre due.
4: Vabbè.
1: Fanno tutte cagare, ragazzi. Scusate il termine, però noi non siamo qua per essere professionisti. Noi siamo l'incapacità messa a disposizione vostra, nel senso che voi ascoltate noi e vi tirate su di umore perché dite: non sono così brutto, non sono così poco intelligente, non sono, vabbè, insomma, so parlare meglio, sono meglio di questi tre cretini, capito? No, è terapeutico ascoltarci, vi fa bene, ok? Aspetta, un'altra telefonata, pronto?
4: Che altro materiale c'è?
5: Io Andrea, ho letto la mail stamattina, sono il tuo medico di base. Per la ricetta che mi hai chiesto per il Chalice basta pure che è pronta.
1: Per i, non ho capito, per i.
5: Ho letto la mail. La ricetta che mi hai chiesto per il Chalice, avevi bisogno, è pronta. Quando vuoi.
1: I sali. Ah, ok. Va bene, dopo.
5: Chalice che mi hai richiesto.
1: Ok, va bene, ciao.
4: Che problemi
1: sai che
4: hanno?
1: Non ho capito che sali.
4: Ma neanch'io.
1: Sali da bagno.
4: Ma che ne so.
1: Ma non lo so, non.
4: Sali da bagno.
1: Quando ha detto il dottore così pensavo le supposte, che ne so, qualcosa.
4: Sì.
1: Vabbè, altre cose strane. Va bene, comunque. Ah, mi devi dare la supposta. Mi devi ridare la supposta, Ugo.
4: E l'ho già usata.
1: Quella di plastica, Ugo. Agrigento hanno asfaltato, senti qua, Agrigento, allora non sono tutti così, in Sicilia. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini, forse è vecchia sta notizia, me l'hanno mandata, non so come mai oggi, però hanno asfaltato i tombini, sai, i tombini quelli de ferro, no? Quelli per strada che tu quando passi sulla macchina, con la macchina sopra, senti tu.
4: Sì.
1: Bello, a me piace, io faccio avanti e indietro. Mi piace. Poi c'è una vecchia con la batteria, si mette lì. Un altro vecchio con lo sax.
4: Un complesso
1: di strada. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini e ora li stanno cercando con il metal detector. Sono dei geni, sono dei geni, ragazzi. Tombin Rider. Comunque c'è anche scritto IT ha abbandonato il gruppo.
4: Certo.
1: Ringraziamo Alex e Barbara, grandi. Barbara Iannone e Alex Floridia.
4: Ma chi sono?
1: Sono gli autori delle battute. Occhio al dosso. Ah, un operaio, scusa. Basta, siete veramente cattivi. Cadavano! Io ti voglio! Sembra una minaccia, sembra. Comunque mi rendo conto perché vi ascolto, siamo una bella famiglia, sì, una bella famiglia di disagiati, che bello. È vero. Uno ha scritto solo Chalice. Che vuol dire?
4: Che forse se ne hai bisogno.
1: Ah, io? No, per il momento no, però. Comunque se me le regali, sono pasticche, no?
4: Beh, certo.
1: Uno scatolone.
4: Lo metto
1: in cantina.

0: quello del sale, non aveva detto sale, aveva detto chalis, siamo ah, sordi. Chalice. Ma tu sei sordo peggio
1: no,
0: di
1: ma
0: me.
1: Non si capiva.
0: Ma come non si capiva? Hanno capito gli ascoltatori.
1: Sì,
0: per la ricetta del chalis, ma ah, sapore, capito? Dopo che no, però. Non ha detto sale, ha detto chalis, cavolo. E siamo sordi, voi quello è più sordo di me.
1: Ah, io sono sordo sì.
0: Ma quello non ci sente niente, quello è messo male. In tanti hanno scritto chalis. C'è uno ha scritto Jalis.
1: Andiamo avanti.
0: Se quella incapacità di cui parli fosse incapacità, ce l'avessero in tanti. Sai come andrebbe meglio il mondo? Ciao, siete gravi. Ma era un complimento!
1: Complimentone questo.
0: Ma Cristian, ma lascia perdere! Non abbiamo tanto.
1: Non abbiamo.
0: Vabbè, non ambire, no, non ambiamo. È italiano.
1: Ambiamo, poi c'è Cinquiano, tombolano.
0: Allora. Non fare quello che sa l'italiano che non lo sai. Non... Allora, come si dice?
1: Era italiano.
0: Allora, come si dice?
1: Ma io non lo so.
0: Allora, che correggi?
1: Ho fatto la battuta.
0: Ma cosa correggi? Senti, Ugo, tu hai bisogno di chalis. Perché io so che tu hai un problemino. Perché una cosa è riempire il sacchettino di cane, una cosa è riempire il sacco di secco. Cioè, non. Allora, tu, la gente non sa, donne non sanno che tu sei super. Un supereroe.
1: Certo.
0: Lui il mantello se lo mette lì, te dico solo questo, mantello con la S di Superman lì, cioè tutto di niente, tutta cosa. Le donne quando se dicono madonna che sei, S lunga, sei supermercato, cadavolo, tu lo sai bene, e voi che mi ascoltate no, cioè non...
1: No, aspetta, benvenuto, non la posso fare però.
0: Cosa?
1: La S di sto.
0: No, ma vedi che sei volgare.
1: Non ho detto niente.
0: No, sei volgare, sei capito?
1: No.
0: Ma sei volgarissimo.
1: La S di Superman.
0: Sì, vabbè. La S di scemo. Allora c'è uno che mi ha scritto, mi ha mandato la foto di un annuncio che ha fatto uno perché vende un armadio. Ve lo giuro, c'è scritto armadio a sei ande. Dagli Appendini alle Ande. è bellissima. Ciao Cataldo.
1: Chi è?
0: No, è Castaldo. È Castaldo.
1: Come si chiama?
0: È Franco Castaldo.
1: Ma chi è?
0: Fabio Castaldo.
1: Ma quanti nomi ha?
0: Non lo so. No. Andiamo avanti.
1: Cos'è?
0: È la morra. Allora, devo dire una cosa: che molte foto non si aprono. La colpa è di chi è? Di chi è la colpa?
1: Non lo so, Andrea.
0: Non lo so, di qualcuno sarà, ragazzi. Non si aprono. Vabbè. Cadavolo, sto invecchiando. E chi se ne frega?
1: Nel senso,
0: questo lo devi dire a Ugo, la rubrica che fa lui. Ugo Lamento, chiami, dici sto invecchiando.
1: E io ti do il consiglio.
0: Cosa mi consigli? E lui ti dà il consiglio, capito?
1: Certo.
0: Puoi chiedere a me. Comunque, tu ti rendi conto che stai invecchiando quando vai dal dottore e il dottore dice tossisci e tu scorreggi. Lì ti rendi conto che sei diventato ormai anziano. Ma anziano. Cioè quando ti vengono i pensieri e scorreggi vuol dire che sei anziano. No, aspetta.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
3: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
4: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
3: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
4: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
7: Sconto termico 3.0
8: che rivoluziona tutto.
7: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
8: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
7: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
8: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
7: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
9: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
10: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
11: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: È arrivato di sapore, eh?
1: Di sapore.
0: È arrivato di sapore, un'ora e mezza per sedersi, un altro minuto per mettersi le cuffie.
2: Ha parlato coso, Velocity dai Usain Bolt.
0: Che ha detto?
1: Velocity Usain Bolt.
0: Ah, ok.
2: Dai Jafar, stamattina sei Jafar.
1: Ho già detto io stamattina.
0: Se la ride, ma te rendi conto, c'hai i pupazzi in faccia e se la ride. Cioè,
2: ma
0: dai,
2: io sto bene,
0: dai,
2: ma
0: c'hai 18 orecchini, 70 anelli. C'hai gli occhiali da donna, voglio dire. Sì. Sono presentato stamattina con gli occhiali da sole da donna. Perché la domanda è: perché l'ha trovati in un villaggio? Siccome e non l'ha restituito l'infame. No, perché di solito trovi gli oggetti nei villaggi, li porti alla hostess, no? Dici qualcuno ha dimenticato. Lui no, se l'ha imboscati e se l'ha portati a casa.
2: Perché io so come funziona. Allora mi sono detto.
0: Ma che come funziona? Sì, poi sì, gli occhiali da donna li regalavi alla donna, no?
2: No, scusa, no,
0: sono miei, l'ho trovati io,
2: scusami,
0: me li metto io,
2: Allora se faccio così, ho detto.
0: E poi se chiede il motivo per cui. Non mi chiede. C'hai anche il colletto alzato, ma basta, andava 20 anni fa di moda, basta sto colletto.
2: Io sei ridicolo. Ma sono io, punto, sei ridicolo. Basta, ma che cosa ridicolo.
0: Mamma.
2: A me già sformen, ma stai zitto.
0: Benvenuti alla rubrica insulto.
2: Grigio, togli il grigio un poco alla volta, intelligente, vero? Jeff Formel, Aurita.
0: Allora, se stai a rosicà, cioè, non è colpa mia.
2: No,
0: ma se io sembro più giovane di te e c'ho 20 anni di più, è colpa tua, non è colpa mia.
2: Sì.
0: È il DNA, c'hai le rughe sulla panza, dai.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: C'ho un testimone, Ugo, vero?
2: Ma che rughe?
1: Sembravano grinze. Quando gli dici,
0: sono grinze, sono rughe. Se le pieghe del.
2: Perché io.
0: C'hai le pieghe.
2: Gli addominali, sì, vuol dire
0: li fai a righe, lui fa le righe, quando ridi con un

0: Sì,
1: slippata la centiera. La centiera ha messo 100 denti. Dici quanti di voi? Dammi una centinaia. Una centinaia, ce n'ha troppi. Non allora, su Arezzo è sul che vuol dire su Arezzo?
0: Ad Arezzo
1: è sul canale 79 Radio Studio Più. Ah, ok. Lazio si vede tutte le mattine.
0: Sia ad Arezzo che nel Lazio.
1: Che nel Lazio. Vabbè, Lazio. È da interpretare il messaggio. Ma che, perché mi guardi?
0: Così,
1: no, guardi?
2: Scusami.
1: Ma che fai? No. Sei curioso?
0: No, stavolta l'ho notato anch'io, era così, guarda.
1: Mi vuole baciare, mi vuole forse.
2: Ma scusami.
1: Sono uomo.
2: Ho capito, vabbè, ma cosa
1: c'è? Magari
0: se magari si mette gli occhiali da donna, un pensierino.
1: Pensiero. L'unico pensiero, dai, un cazzotto in testa.
2: No, scusa,
1: alla
2: guarda che
1: Spencer.
2: Il vero uomo è quello che sa piangere e è quello che sa emanare le proprie emozioni.
0: Sa piangere? Dangere un cazzotto!
1: L'uomo vero è quello che sa piangere.
2: L'uomo vero è quello che non ha paura, sì, di emettere le proprie emozioni, basta.
1: Ah, ok.
2: Quindi non è vero che posso dirti
1: una cosa, aspetta un attimo, posso dirti una cosa. Allora, quello che dici è contrasta con quello, cioè quello che esprimi contrasta con quello che dici.
2: In che senso?
1: Allora te lo spiego. Se tu dici l'uomo, che come si è detto, l'uomo,
2: io ho detto che io, cioè,
1: l'uomo vero è quello che sa, che non si vergogna di emanare le proprie emozioni.
2: Che è un'emozione se emana, cioè nel senso,
1: emana,
2: sì, cioè nel senso, non è che
1: sì. Ma te la ricordi la frase?
0: La ricordi.
1: L'hai detta, sì. Te l'hai detta.
2: Sì, l'ho detta io.
1: 5 secondi fa l'hai detta.
2: Sì, vieni da ridere, ride. Mojo.
0: Ma cioè, non era così, cioè,
2: no. Per dire che sei.
1: Allora, tu hai detto una frase, poi hai detto basta, capito? Allora, non è così, non funziona così. Perché non è che l'uomo vero è solo quello che sa piangere. No, ma assolutamente no. Quindi, vedi che
2: non è che sa solamente piangere, no.
1: È che io ti consiglio un corso di comunicazione. Gente brava. Lascia stare, perché molto spesso facciamo questi errori, no? Che parliamo e poi diamo la negazione. Quindi qui subentra l'inconscio che tu vorresti dire un'altra cosa, ma ne dici un'altra. Cioè, vorresti una cosa, ma ne dici un'altra. L'espressione massima dell'inconsapevolezza.
0: Achille è cerchio, Andrea. Achille è cerchio.
1: Fammi esprimere. Ah, che paura!
0: Chi è?
1: Mortacci, che paura!
0: Chi è?
1: Non posso dirlo, Aspetta un attimo, infatti, e dicevo io, come si fa poi dopo?
0: Cosa?
1: Ma aspetta un attimo, Ah, ecco qua. No, mi sono dimenticato le chiavi. Ok. Aspetta, mi stanno a chiamare. Dopo. Quando io voglio. Pronto?
3: Sì, buongiorno Catavolo.
1: Sì, buongiorno.
3: Comunque, già ascoltare Achille è una motivazione in più per tirarsi su.
1: Sì,
3: perché
1: vero.
3: Peggio di lui credo che non ci sia nessuno.
1: Hai ragione.
3: Pronto? Ugo.
1: Ciao Ugo.
0: Dimmi, non mi sente, però dimmi.
3: Ciao Achille.
1: Ciao.
2: Oh. No, stai parlando con Andrea, stai parlando con Ugo.
1: Io sono Andrea.
3: Sì, buongiorno Andrea.
1: Ah, ok, scusa. Ma vuoi aggiungere qualcosa su Ugo? No.
3: No, Ugo è perfetto così.
1: Ah, ok, vabbè. Ciao fratello, ciao.
3: Deve fare un po' di
1: yoga.
3: Di miglioramento. Sì. Ciao, buongiorno.
0: Scusate.
1: Non lo so, sono amici. Allora, quando cerco di esprimere un concetto, non te puoi infilare. Io volevo finire il concetto. Tu ti infilmi, dai fastidio.
0: E finisci.
1: No, basta, non lo dico più. Dai fastidio.
2: È un po' come Spifferi. È un salva spifferi.
1: Tu non riesci a parlare. Tu hai dei problemi. Fatti allargare la bocca.
2: Ho pensato allo spiffero.
1: C'hai la bocca piccola. Non si capisce quando non è piccolissima. Sembra un buco, sembra.
2: Ascoltami, cioè non è che io la uso per parlare e mangiare.
1: Ma
2: cioè,
1: metti qualcosa. Sai che nelle scarpe mettono quella cosa forma a scarpe.
2: Salvaformina.
1: Ma quale salvaformina? Allora, posso dire una cosa, ma quando io mi esprimo, me lasciate esprimere, perché voi non riuscite ad aiutarmi, peggiorate, capito? Se io dico quello che si mette nelle scarpe, tu dici salvaformina. salva formina.
0: Che cos'è?
1: Che è formaggio, sembra un formaggio, non c'entra niente. Quindi tu aiuti uno, è come se uno sta affogando e tu gli dai un braccio di plastica, capito? È la stessa cosa. Dici aiuto, aiuto! Te invece dai il tuo braccio, gli dai un braccio di plastica, io sono a fondo col braccio di plastica. Non siete in grado di aiutarmi, quindi non lo fate, non lo fate. Stavo dicendo, quando tu

0: il forma, quella cosa, il forma scarpe, per non fargli perdere la forma. Adesso sicuramente qualcuno me lo scriverà, come si dice. E tu devi fare la stessa cosa con la bocca, capito? Di notte, esatto, così si è inquietante. No, di notte ti infili una palla, qualcosa, una pallina, esatto. Così la mattina hai la bocca più aperta, probabilmente escono fuori meglio le parole. Vuoi provare?
1: Poi ma ci vuole, c'è una forma.
0: Adesso ti metto qualcosa in. Un po' di carta, qualcosa.
1: Ci vorrebbe una forma. Ma poi che, cioè, che possa stare in bocca?
0: Che cosa?
1: Cioè, una cosa che possa stare in bocca, che non, cioè, piacevole, ma che non si consumi.
0: Piacevole.
1: Scusa, no, nel senso.
0: Ma non è da mangiare,
1: Cioè, ho capito, però, cioè, visto che uno deve.
0: Possiamo andare avanti! Allora, mamma, ragazzi, trova una borsa con 1750 euro e la restituisce, ricompensato con un panettone. No, vabbè, dai. Ma no, ma dai, veramente. Mammottacci tua. Dai, ma che è mai una gioia, dai. Va bene, allora facciamo così, mandiamo la pubblicità e poi forse torniamo.
2: Pubblicità,
0: scusa, la canzone.

0: canzone molto bella, ragazzi. Chiedo un braccio di plastica.
1: Allora, ci siamo messi d'accordo. Allora, tu dovevi entrare, giusto?
0: Sì.
1: Perché non sei entrato?
0: Non sono entrato perché posso lanciare la rubrica al volo, Andrea. Posso lanciare
1: Niente rubrica. Allora non ti puoi attaccare
0: il braccio di plastica sugli specchi. Voglio il braccio di plastica.
1: La coppia carioca, uno si è pitturato la testa e l'altro gli addominali. Ah, siamo noi la coppia carioca.
2: Sì,
1: ma tu mi capisci quando parlo? Cos'è che capisci? Cosa hai capito?
2: La coppia.
1: Gli fai del panino della coppa, signore. Così se ne va, è due ore e mezza che ti dai. Vuoi la coppa, bimbo? Ti faccio il panino con la coppa, oh, stai tranquillo. Dimmi.
2: Noi siamo i due carioca.
1: La coppia carioca, c'è la troppe C? Ne tolgo una se vuoi.
2: È che io penso a tutti.
1: Verde.
2: Siamo la coppia carioca.
1: Sì.
2: Famosissimo Pennarello.
1: Sì.
2: Che è il Pennarello che comunque è il simbolo dell'infanzia. Dell'infanzia, dell'innocenza. Ti metti lì, fai un disegnino. Cioè, te la pensi. Oggi faccio il robot. Domani faccio il robot.
1: Tu hai giocato con i carioca, sì.
2: Eh sì, certo.
1: Sì.
2: Facevo sempre io.
1: Ma quanti ne hai ingoiati? Dei cappucci, quanti ne hai ingoiati? È per quello che parla così. C'hai i cappucci al posto dei denti. Nei denti, cioè, si sono infilati i cappucci. Achille, allora tu non sei né uno né l'altro. Sì, ma allora questo non si può leggere. Achille può solo emanare. Andiamo, mamma. Allora, stamattina ce l'avete con la zia Fletcher, mamma, ragazzi, ma certi insulti esagerati. Andrea, secondo. Ma basta, poveraccio. Secondo me, Achille, cacciatelo. Ma dai, ma è così bravo.
2: Allora, basta che non mi nominino la Fletcher. La Fletcher è.
1: La Fletcher.
2: La Fletcher è l'onnipotenza.
1: Chi è la Fletcher?
2: La Fletcher. La Fletcher.
1: La Fletcher, sì.
2: La Fletcher.
1: Allora, c'è un detto africano. C'è un detto africano importante che tu dovresti veramente tatuartelo addosso. E dice: più l'uomo sale in alto sull'albero e più espone i suoi testicoli.
0: Cioè,
1: è un detto africano. In Africa sai che ci hanno sovvestiti col coso lì, col gonnellino quello rosso, come si chiama? Lo zampaio.
0: Ecco,
1: non lo sa nessuno. Però sotto non c'hanno niente, non c'hanno, come gli scozzesi, sotto non c'hanno niente, c'hanno una mutanda firmata. Uomini e donne. C'hanno tutto penzoloni, no? Quindi chiaramente tu, l'africano che si arrampica, c'è un caco, va sopra, si arrampica, il padre che ha esperienza dice non salire troppo in alto che esponi troppo i tuoi testicoli. Allora Achille, che è stato in Africa, si arrampicava a testa in giù. Quindi, ed è lì che è nato il detto non salire sull'albero troppo in alto, se no esponi i tuoi testicoli. Mamma, ragazzi, ma perché io parlo con uno che non capisce niente?
2: Perché io pensavo Batman.
1: Un tuo fan, ma Barbara, chi è?
2: Batman.
1: Pronto?
3: Fratello, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ho una soluzione per Achille.
1: Sentiamo.
3: Achille, ti piace le angurie?
2: Vabbè, angurie sì, e fa molto bene,
3: Molto allora, anche cellulite. Tutti i giorni tagli una fetta di anguria di varie misure. Alla sera quando vai a letto te la metti in bocca e così giorno per giorno ti si allarga la bocca.
1: Non è male come soluzione. Ciao, grazie dottore. Dottore, è il dottore delle angurie.
0: Ma chi è?
1: Non è male. Quindi la mattina verrai qua a sputare i semini, capito? A sputare i semini!
0: Certo che...
1: Era facile!
2: Che facciai? Sì, faccio la mitraglia con i semini!
1: La mitraglia!
2: Sì.
1: Lui è un bambino, ragazzi, non è cresciuto, cioè. Tu sei rimasto così, veramente traumatizzato!
2: Ma no, ma perché il Peter Pan! Comunque, secondo me, alla fine in ognuno di noi rimane in un angolo.
1: Sì, ma il tuo Peter Pan era incoglionito, però. Cioè, tu Sei rimasto Peter Pan, ma rincoglionito però. C'è il Peter Pan e Peter Pan. C'è un minimo di Peter Pan, l'uomo ce lo deve avere, anche la donna. È il 99%. Dai, è viscosa, eh. 99% è viscosa.
2: Ma c'è un perché? Allora, perché ti spiego, perché sai che il Peter Pan c'ha anche l'ombra. Peter Pan
1: ha l'ombra. In che senso l'ombra?
2: Sai che nella favola c'è Peter Pan e c'ha l'ombra.
1: Poi un ginecologo ha suggerito il divaricatore per la bocca di Achille. Beh, non è male, il divaricatore piano piano s'allarga. Sai come saranno? Andiamo avanti. Dai.
2: No,
1: dai,
2: dicevo, sai che
1: dai,
2: Peter
1: Glory
2: Pan.
1: Hall, dai. Yeah!
2: Peter Pan nella favola sai che lui parte tutto quanto che Peter deve inseguire la sua ombra che è scappata e si è scucita dai piedi.
1: Ma che stai dicendo? Ma che film hai visto?
0: Così,
1: la favola uscita dai piedi.
2: Certo, per quello che lui va fino a Londra perché
0: va a Londra
2: perché c'ha...
1: Ragazzi, c'è arrivato un cartone di tonno cinese, cioè è fuori, mi è arrivato adesso il messaggio, è arrivato un cartone di tonno cinese, c'è scritto sopra come stai e sotto c'è la marca io male. Vabbè, andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Aspetta che mi chiamano. Pronto?
4: Buongiorno Andri, buongiorno Ugo.
1: Ciao.
4: Buongiorno Achille.
1: Buongiorno. Massimo, io male. Maiesi. Io male.
4: Achille, tu male. Achille. Ma come mai che sei ogni giorno peggio?
1: Beh, è una domanda seria questa.
4: Seria. C'è un punto.
1: Buonasera, questa sera porta a porta abbiamo Massimo Paesi.
4: Ci vediamo, dai.
1: Ciao. Vai sul tapirulane, vai sul tapirulane.
4: Bravo, ciao.
1: Va bene, allora, catavolo, Achille ha iniziato a risponderti un po' troppo. È vero, che ultimamente mi stai rispondendo troppo, cioè. Sì, mi sta quasi a seccare, lo sai?
2: No, io sono. Io esprimo ciò che sento.
1: Pronto!
5: Pronto, Andrea!
1: Chi è?
5: Stiamo facendo un sondaggio sui disturbi quando la gente ascolta.
1: Era uno che io penso di essere cretino, però anche i miei ascoltatori, devo essere sincero, cioè sono al mio livello, cioè proprio di cretinaggine proprio. Allora ragazzi, allora c'è una ragazza che è appena tornata dalle vacanze e mi ha scritto: confermate che quando si torna da un viaggio si lavano tutti i vestiti in valigia, anche quelli inutilizzati? È vero. Questo lo fanno le donne. Io non lavo neanche quelli che ho utilizzato. Quelli che non ho utilizzato li lascio lì per il prossimo viaggio. Intanto è tutta roba estiva, no? Vado sempre al mare. Quindi dico io: vabbè, quella che non ho utilizzato la lascio là. E la utilizzo il prossimo viaggio. Quella invece sporca, la metto fuori dalla valigia. Se secca un po'. E poi la rimetto dentro al prossimo viaggio.
0: No!
1: Perché ogni tanto vado là e me la snuffo, annuso, dico: ah, il mare, ah, la salsedine, ah, Frank, andiamo avanti, basta, cretino, cazzo!
6: Su Studio Più.
1: Vabbè, ma chi non l'ha fatto? Chi non ha annusato i vestiti, i propri vestiti, eh?

0: ma penso di essere anche bravo.
1: Ma
0: quale ritmo? In faccia la ritmo te la darei. La ritmo 60, in faccia. Bam! Uno ha scritto: Barboni, ma non avete una casa? Bellissimo. C'è un fischio della cuffia. Rigore per l'Inter. No, dai. Sto scherzando, interisti. Non mi ascoltate, sono un cretino io. Adoro! E fai così con la testa.
2: E c'è la musica.
0: E mi viene male testa. Perché...
3: Spot. Farinons Abbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinons Abbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinons Abbiature. Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
3: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
7: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest, con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
3: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo modo parcheggio.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sappiamo così all'usco busco, però voglio dire, questo è un programma fatto così, fatto male, fatto con i piedi di Ugo,
1: certo,
0: che sanno di brodo. Allora, in una tribù africana, pensate che quando siamo scesi in Africa a trovare Achille, che era lì arrampicato sulla pianta a testa in giù, e i senegalesi gli trovavano, si vede testa piccola, si vede testa piccola. Allora, Ugo l'hanno fatto girare, gli chiedevano gli africani, per favore gira a piedi nudi, cioè senza scarpe, vai nelle pozzanghere perché le fai diventare brodo. Quindi, allora lui al posto del dado, loro usavano i piedi di Ugo nelle pozzanghere. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, siete uno peggio dell'altro, è la verità. Ma è vero che Ugo venerdì presenta Eva Enger al centro sportivo a Rivoltella?
1: Sai che non lo so. Ma quando venerdì? No, non credo.
0: No, non lo so.
1: Mi sarebbe piaciuto.
0: Ti sarebbe piaciuto? Ma perché l'hanno scritto? Non lo so, forse c'è un jingle.
1: Ma no, non so nulla.
2: Vabbè, non sa niente, sai? Ma scusa, dai! Ma le cose vanno sapute,
1: Vanno sapute!
2: Dai!
3: Ma scusami, sei mica bambino? Sei mica a scuola?
0: Non ho capito.
3: Sei mica
0: è andato.
2: Comunque, ricordati Achille, che dopo i 40 anni la sindrome del Peter Pan si chiama demenza senile, ok?
3: Senile è la demenza, ma è...
2: Sei rincoglionito!
3: No, perché pensavo...
0: È andato.
3: È andato via.
2: Hai capito?
0: Vai e viene.
2: Vado e vengo! Quello che dovrebbe fare lui, ma non lo fa! Lui va e basta! Ma vada via il culo!
3: No, si dica un po'.
0: Ma è andato. Vada via il culo, non è una parolaccia.
1: No.
0: Se stiamo a sindacare vada via il culo, allora per la faccia vostra che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo mettere i bollini, dobbiamo mettere.
3: No, parlavo per il bambino.
0: Qualcuno ha scritto, chi ha vinto il Grande Fratello? Ma che ne so, regà, ma
1: la Mussolini, la Mussolini.
0: Chi?
1: La Mussolini.
0: Lo sapevo.
1: Sì. Forte.
0: È simpatica.
1: Sì, è simpatica.
0: Poi ha vinto con le mutande, quelle, i mutandoni. Io ho visto degli spezzoni ogni volta quando giri. Ho visto una volta che faceva vedere sti mutandoni tipo Bridget Jones, lì come
1: chi?
0: Si chiama? Bridgestone.
1: Eh sì, un formaggio da route.
0: No, Bridgestone, un copertone, cretino. Un formaggio. Ma che te ridi, cretino? Tu parli peggio di me, parli. E ridi. Ma che fai? Mi ridi in faccia.
3: No, non ti rido in faccia, però tu magari ci sono delle conseguenze. Situazioni che. So la parola, so la persona, hai capito? E quindi cioè, ma è una risata simpatica,
0: ma allora io quando parla non riesco a memorizzare ciò che dice, perché il mio cervello si rifiuta, cioè quando tu senti una persona che parla male o parla inglese, un'altra lingua che tu non sai, il tuo cervello cosa fa? Il cervello cerca di trasformare quello che lui sta dicendo in inglese, in francese, in una lingua che tu non conosci, cerca di mettersi su quella frequenza e cerca in qualche modo di dare una spiegazione a quello che sta dicendo. Dopo un po' il cervello si rende conto che non ce la fa, perché non sa l'arabo o il francese o l'inglese o il turco, così, e dice vabbè, abbandona completamente, si ferma e pensa ad altro, ti segue con gli occhi ma pensa ad altro. Io quando... Che fai?
3: Si vede che un po' di polvere nell'aria, non lo so.
0: Io quando parla Achille il mio cervello si blocca, come inizia si blocca proprio completamente, e parla in italiano, non riesco a decifrare la frase, cioè è imbarazzante sta cosa, per me sei come uno straniero, capito? Sei come un americano, un francese, uno spagnolo, non sei italiano, capito? Mi capisci?
3: Perché io sono il portale, sono come lo star, io sono lo Stargate,
0: tu sei lo Stargate. Stargate.
3: Certo. Lo Stargate, cioè Stargate.
0: Ti sei messo nel gate e non sei più uscito. Come Forrest Gump. Come si chiama? È sempre lui, Tom Hanks, no? Quello che si era aperto nel gate del. Non è che si era aperto, non lo facevano uscire. No. Che ha vissuto anni e anni nel gate. Andiamo avanti, dai. Andiamo
3: però
0: avanti.
3: Il portale.
0: Uno ha scritto: ma vi pagano? A me sì, a loro no, ragazzi. Dai.
3: Certo. Vedi che il portale ti porta a fare dei viaggi.
0: Ti porta. Scusate, ragazzi, però come si fa? Non si capisce niente quello parla Achille. Cosa? Tu hai giocato a paddle?
1: A paddle.
0: Ingoiato palla?
3: Ma allora, ho giochicchiato a paddle qualche volta. Ho giochicchiato.
0: Giochicchiato?
3: Ci sono più da tennis.
0: È italiano questo?
1: È italiano, più o meno.
0: Tu giochi o non giochi? Se giochi, gioca. Se non giochi, non giochi. Che giochicchiato? Che fai? Entri solo con una gamba dentro? No. Che fai? Non colpisci palla? Dici no, perché giochicchio. Non prendo. Che vuol dire?
3: Allora.
0: Che fai? Tiri via un braccio, entri solo con braccio sinistro.
3: No,
0: sono destro, ma racchetta non posso portare.
3: No, nel senso,
0: ma
3: che
0: come parla male, ragazzi.
3: Ma
0: tu sei Peter Franz.
1: Chi è?
0: Non Peter Pan, Peter Franz.
1: Chi è?
3: Io so chi è, più forse chi è Peter Franz.
1: Chiedo scusa a Ziz, c'è il blocco corto.
0: Tua sorella come sta?
1: Benissimo,
0: tutto bene?
1: Benissimo.
0: Grande, salutami e fammi un chilo di castagne, grazie.
3: Comunque, a Ziz, sa chi è Peter Franz? Lo sai chi è?
0: È Peter Franz.
3: È Peter Pan che ha fatto il tour de France.
1: Sto esplodendo.
0: Pensa che no, mi ha chiamato la cucciolone, quello dei gelati. Mi ha scritto: neanche noi arriviamo a tanta bruttezza.
4: Show su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
7: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail al pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
8: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
12: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
13: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
14: grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
15: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: sono dei discorsi che non possiamo fare in onda, ragazzi.
1: Ma no,
0: però è la verità.
1: Io se dovessi andare da
0: attenzione, attenzione, attenzione,
1: prenderei tutto il mondo intero. Prenderei il Nobel. Prenderei
0: tu il Nobel per
1: il Nobel.
0: Sì, ma quello per... gonfiabile però.
1: Il Nobel per la
0: valla a gonfiare fuori, ragazzi. Valla, vai, vai fuori. Gonfia già la valvola. Vai, vai, vai.
1: Il Nobel per l'innispa,
0: te lo immagini? Quello che deve dare il Nobel, che Achille che presenta. Andiamo, sai che sono tutti un po' anziani, no? Al dottor Franz Laffer morto, è passato un anno, non gliel'ha fatta, Aspetta, c'è un amico Massimo. Pazzaglini, buongiorno!
2: Buongiorno dalla Romagna!
0: Oh, come che bello sentire la Romagna! Mamma mia, ci viene voglia di venire al mare, ci viene voglia!
2: Allora sono qui da Brillo, il più esaurito dei gommisti, no?
0: Sì, è una marchetta questa, lo sai che è una marchetta?
2: Ah, non ti preoccupare, tanto lui è... non capisce niente, la gente lo sa.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Allora ho detto aspetta che salutiamo il catavolo.
0: Grande, comunque, grande.
2: State spopolando sia sull'etere che su internet. Ho quell'altro esaurito.
0: Anche sull'etero, stiamo spopolando.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Come stai, Massimo?
2: Bene, fratello, bene, dai.
0: Senti, ma ci sentiamo poco, però sai che ti voglio bene, fratellone, sì.
2: Anch'io, fratello.
0: Allora, io vengo giù il 5 giugno, tu ci sei o sei in Marocco? Ogni tanto parto.
2: Sono intorno qui a casa.
0: Okay. Allora, dai, vengo a teatro e niente, poi ci vediamo, dai.
2: Andiamo a fare due imbecillate insieme.
0: Bravissimo.
2: Ciao.
0: Ciao, un bacio, ciao fratellone.
3: Ciao Max.
0: Ciao. Seguitelo perché hai esaurito come noi. Sì. Massimo Pazzaglini. È il re della Romagna. Secondo me è il re della Romagna. Il romagnolo te lo immagini così, simpatico, cacciarone. Simpatico. Non te lo immagini come Achille. Malmostoso, permaloso.
1: Ma non è mica vero.
0: Antrososo.
3: Cos'è?
0: Andiamo avanti.
1: Salve, buongiorno. Buongiorno.
0: No, non fare romagnolo.
3: Sono io,
0: non ti viene, no?
3: Sono quel che aiuta i turisti. No.
0: Ho notato che mette i denti davanti, come dici, i denti indietro, quelli sotto. Quelli sotto li mette indietro per fare romagnolo. Così, allora, già con i denti normali parli male. Se metti i denti bassi indietro, ancora peggio, capito? Non si capisce niente. No, quando hai fatto il romagnolo, hai messo i denti.
1: Cioè, mi viene così spontaneo, mi
0: pronto?
1: Viene.
2: Achille, fatti in culè.
0: No! C'era anche della cattiveria qua. C'era della cattiveria. La cattiveria romagnola, ragazzi.
1: Non mi piace.
0: Ma che bello però quando uno sente Romagna, comunque te viene voglia di mettere la faccia nella sabbia, capito? Di piantare un ombrellone, di schiacciarti le dita nelle sdraiette.
3: Ma
0: sì, una figata. Beh, dove mi metto? Qui in 18ª fila. Ma come? Ma un po' più avanti, non c'è posto. Ma sono tutte vuote, sono tutte prenotate.
1: Però sarebbe bello fare
0: la Romagna, bella.
3: No, scusate, una battuta. Dove vinci?
0: No, vabbè.
3: Dove ci metti? In 19ª fila. Ma è sicuro in 19ª fila? Sì, ma come mai? Quei problemi c'ha? Sto vicino al casello.
0: Non l'ho capita.
3: A casello autostradale, per dire che sei lontanissimo dal mare.
0: Ah, beh, è costruita male, però insomma, cioè l'idea era giusta, l'idea. È costruita malissimo.
3: E io
0: però.
3: Sono l'uomo delle idee.
1: Comunque, allora, quest'estate, per iniziare meglio al top l'estate, perché il sole sta arrivando, visitate la Romagna.
0: Sì.
1: Tutta l'Italia è bella.
0: Sì.
1: Però soprattutto bell'aria.
0: Bell'aria.
1: Bell'aria, il 5
0: giugno. Hai la scella pezzata. Non c'è bisogno di toccare. Andiamo avanti.
1: È un segno di ormoni. Cioè
0: gli ormoni che non funzionano. Gli ormoni. Pensa agli ormoni di Achille. Oh, sono l'ormone. Portacci due, me fai uscire. Sono 8 anni. C'ho le piaghe.
3: Le piaghe.
0: C'ho le piaghe del decubito. fammi uscire.
4: Non hai parlato con l'ormone, con Franco
1: che
4: ormone.
1: Fosse
4: era il tuo no, eccomi!
0: Esatto, ormai è andata, andata via. Non gli dai spago, non parli. Non parli, voglio dire, non.
4: Allora,
0: siccome lui è un Peter Pan, ragazzi, allora, per vedere se sei veramente Peter Pan, adesso qua siamo al piano terra, saliamo sopra allo studio sopra e ti lanci dalla finestra. Se voli sei Peter Pan, se te schianti sei un cretino.
1: Guarda che io una volta ti avevo detto,
0: l'hai fatta sta prova,
1: l'avevo fatto, ero in montagna,
0: lui
1: c'era
0: il classico deficiente di gruppo, sai che tra i ragazzini, no, nel gruppo c'è sempre il deficiente, no? Cioè, c'è quello che prende le botte, che gli attaccano lo scotch, gli tirano via i peli, gli attaccano la Vinavil, quello che lanciano, gli fanno le ali di cartone, vai Icaro, e lo lanciano. Lui le ha subite tutte le angherie, tutte. Sei stato stalkerizzato fin da bambino, sicuramente, no, lo facevo entrare nei negozi, vai tu per primo, buongiorno.
1: Va bene. Sto dicendo però due date, perché il tour è teatrale,
0: sì.
1: 80 voglia scritto con il numero 80 voglia, il tour è di Andrea Cattavolo.
0: Allora, due parole devi dire. Ultime due serate, 29 di maggio, quindi venerdì, non questo, l'altro,
1: sì.
0: Siamo al teatro di Brescia, al teatro
3: Sant'Afra
0: di Brescia, in piazzale Arnaldo. Ci sono posti ancora?
3: No, è tutto pieno, però come sempre voi chiamatemi, vi tengo in stand by.
0: Vi tiene una lista d'attesa.
3: Lista d'attesa.
0: Uno cade con l'aereo e
3: dai!
0: Può succedere. Sei libera un posto, due tacchi e ventiliamo. Comunque è tutto pieno, però chiamate lo stesso, il numero che adesso diamo. Il 5 di
1: giugno, che è un venerdì.
0: Venerdì 5 giugno facciamo l'ultima serata del tour teatrale a Bellaria. Torniamo a Bellaria 5 giugno, venerdì 5 giugno, lo spettacolo inizia alle 21. Per avere maggiori informazioni, anche lì, ultimissimi posti, il numero è questo:
3: 389 83 34 82 5. Trovate la locandina con il numero di telefono sui nostri social.
0: Hai capito, Ameba? Non era difficile. Se perde sempre lui. Tu sei come quello che si perde nei labirinti, come si chiama? Caronte, no?
3: Ma no,
0: no, Caronte era il traghettatore. Quello che se perdeva nei cosi, quelle mezzo cervo, mezzo.
1: No, c'è il Minotauro che è una cosa.
0: È il Minotauro,
3: Minotauro.
0: Tu sei il Minotauro.
1: Ma mica
0: è Minotauro. Allora, Minotauro si era perso e non è più uscito. Poi è diventato Minotauro, cioè era un uomo prima. Poi dopo è un uomo che se l'ha perso nel giardino di corte lì dell'Ottocento. Sai che sì, erano tutti cespugli tagliati così. Quello si è perso lì, stava a pomicia una, lei è scappata, non è più uscito e gli sono spuntate le corna, perché nel frattempo lei è uscita, gli ha fatto le corna, è diventato Minotauro, capito? Questa è la vera storia del Minotauro.

0: bello Achille?
1: Sì, buongiorno.
0: Achille, l'hai visto com'è bello?
1: È bello!
0: Nel senso, hai visto il video che ti ho mandato?
1: Non l'ho visto il video, Tony!
0: E guardalo!
2: E adesso lo

0: finisce posto.
1: Ayer, cieco di Sorrento.
0: Ma gli occhiali bassi, tondi. Sta legge un coso, sta legge.
1: Allora ragazzi, attenzione, è arrivato il momento dei pazzi di rugby. Se hai capito l'ultima parola, rugby. Pazzi di rugby. Allora cercate su Facebook pazzi di rugby.
2: Beh, loro, bello ma carico.
1: Se, i rugbisti si salutano così. Mica, ciao, come stai? No.
0: Dai,
1: stai dando le testate. Bombe, sopracciglio rotto. Sì, metti il nastro isolante.
3: Che nastro cosa?
2: A secco.
1: Allora, pazzi di rugby, di cosa si occupa pazzi di rugby? Ma che fai? Che fai? Non lo sai.
3: Sei tu, sei il presidente.
1: Che fai? Sei girato verso Achille.
2: Di solito gli chiedi la presentazione.
1: No, lascia stare, non famo notte. Famo.
4: Cosa facciamo? Cerchiamo di aiutare l'associazione con cui collaboriamo tutto l'anno. Gli aiutiamo.
1: Tu parli troppo veloce, già te l'ho detto. Devi scandire bene le parole, se no la gente non le pia. Vai.
4: Allora, le associazioni mi chiamano, ci chiamano.
1: C'è un odore strano, c'è un profumo strano. Non lo so. Saranno le donne sicuramente. Ciao, c'è anche il dottore, fratello, come stai? Vieni qua che così te vedono. Tanto sei basso, loro si vedono uguali. Non sta passando. È un clown fantastico.
3: Dottor Chaos, sì.
1: Chi?
3: Dottor Chaos.
1: Chaos, sì. Ah, lo conosci?
3: Come no, è venuto già tre volte, Andrea.
1: Sì, lo so, pensavo non l'avessi riconosciuto. Allora, sì, metti il naso rosso. Sì, tu fai quello che vuoi, mentre noi parliamo. Ah, ok, me lo metto anch'io il naso, vai, dimmi.
4: Allora, ci chiedono di pubblicizzare gli eventi che fanno.
1: Aspetta, perché mi sto a mettere il naso, quello là, lo vedi Peter Pan? Dice, Madonna, c'è un naso pure per me. Vieni, dai, rimbambito.
4: No, mettilo.
1: Ma
4: sei lì.
1: Ma ti ho visto, l'unica cosa riesce a infilare il naso. Dai, andiamo avanti.
4: Ecco,
1: Dicendo. Allora, pazzi di rugby.
4: Adesso è un'associazione, un'organizzazione di volontariato.
3: Sì.
4: E aiutiamo le associazioni ad amplificare le loro iniziative, quello che fanno.
1: Sì.
4: Infatti stamattina ti ho portato due associazioni che vanno in reparto negli ospedali, tutte e due.
1: Sì. Che fai? E non te le ricordi?
4: Non si ricorda niente. Non
1: sei preparato, ragazzi.
4: No, volevo la camminata bianco-blu è una camminata che farà. Ma voglio che parli lei, perché.
1: Allora, io te voglio bene. Anch'io non mi ricordo niente. Non c'è problema. Tu alzi la mano, io ti aiuto. Dici, allora, pazzi rugby cosa fa? Mette insieme un po' di associazioni benefiche, chiaramente, e fate qualcosa. Qualcosa per Achille, però voglio dire, fate bene a tutti quanti.
2: Possiamo fare un dolore,
1: ho capito, però
2: non è che possiamo fare proprio,
1: ma l'hai visto, dai,
5: può aiutare chi non vuole essere aiutato.
1: È la voce della donna, giustamente ha detto non possiamo aiutare chi non vuole essere aiutato.
3: Ha ragione.
1: Le donne pensano questo, che fai? Allora, ricapitolando, pazzi rugby dà luce a tutte le associazioni benefiche. In questo caso tutti i giovedì ci portano delle associazioni. Esatto. Che associazioni, adesso nel frattempo tu potevi leggere, che associazioni ci hai portato?
4: Santa Lucia bianco e blu, quello lo
1: Santa
4: so.
1: Lucia
4: bianco e blu e il dottor Caos, i nasi rossi
1: che è
4: no, qua stavo leggendo quando era la camminata, perché la fanno tutti e due lo stesso giorno.
1: Chi?
2: Tutti e due fanno un evento,
1: tutte e due le associazioni fanno la stessa camminata o due camminate diverse?
4: Però in paesi diversi.
1: Ah, ok, allora si incontreranno mai. No. Va bene, ok. Quando il 24 maggio?
4: 24 maggio, tutti
1: allora,
4: e due siamo.
1: Dove le faranno queste camminate?
4: Ma parliamo noi e facciamo parlare loro.
1: E fa come te pare. Sì,
3: come te pare.
1: Vieni.
2: Ciao.
1: Ciao. Uno.
5: E 81.
1: 81.
3: Ammazza.
1: È alta. Oh.
4: Ma sì.
1: È alta. No, io sono un po' più basso. Ma c'hai i tacchi, no?
5: No.
1: Ah, meno male. Sei fidanzata?
4: Eccola.
5: Sì, purtroppo.
1: Come purtroppo?
3: Purtroppo.
1: Perché non sei più innamorata?
5: No.
1: No, sei ancora. Vabbè, queste sono le cose che si devono dire, sono ancora innamorata. E la donna si rende conto che è innamorata quando pensa di perdere l'uomo, vero?
5: No,
1: assolutamente no. Vabbè, quindi. Ma senti, come si chiama la vittima? Come si chiama?
5: Daniele.
1: Nutella. Perché
3: dolce?
1: Scusa. Ah, perché mangia la Nutella, ma in continuazione, veramente. Quindi è come Ugo, cioè.
5: No.
1: È un po' più magro.
3: Comunque
1: ho esagerato.
3: Andrea, puoi salutare la signorina? Lui, il fidanzato, mangia Nutella, no? Lei è alta, lui invece è un barattolo.
1: No,
0: che battuta, ragazzi. Applauso al cretino. Allora, tu sei la presidentessa di...
6: Sì, della Santa Lucia Bianco-Blu.
0: Beh, mi fai vedere la tetta, però, cioè, ragazzi, ha messo la giacchetta, ma fai come dire, c'ho la tetta, cioè, l'ho vista.
6: No,
0: sto scherzando, c'è il logo, c'è il logo. Certo. Fammelo leggere bene. Santa Lucia Bianco-Blu.
6: È meglio la sua, però, di tetta.
7: Sì, se proprio devi guardare.
0: Vabbè, guardiamo le due tette col naso. Allora, fammi stirpare. Allora, sto scherzando. Allora, associazione Bianco
6: Blu.
0: Perché Bianco Blu?
6: Perché arriviamo dai tifosi del Brescia, dagli ultras del Brescia.
0: Dagli ultras del Brescia. Ah, ok. Adesso state sui Maroni tutti i bergamaschi. Lo sapete?
7: No, sto scherzando. Sto scherzando. Da sempre.
0: Come?
7: Da sempre.
0: Da sempre, da sempre. C'è una rivalità. Poi, vabbè, c'entra niente. Sì, allora, niente, camminata 24 maggio.
6: Sì, a Sarezzo.
0: Aspetta, mi tolgo il naso perché non ce la faccio più, ragazzi. Lo metto qua, dai. Aiuto.
6: Allora, camminata.
0: Stavo soffocando. Ma che c'è? Della droga dentro.
6: Camminata.
0: Aspetta, perché no, mi sono tolto il naso, continua a fare. Cioè, secondo me c'è della droga. Il dottor Caos ci ha messo della droga. No, no. Ce l'hai in macchina?
6: No, ce l'ho lì.
0: Ah, ce l'hai. Ok, allora, parliamo di cose serie. Allora, sì. Camminata 24 maggio.
6: Sarezzo.
0: Sarezzo.
6: Volta
0: Sarezzo, ricordiamo che è in provincia di
6: Brescia. Questa domenica, quindi,
0: sì,
6: faremo un giretto di 4-5 km. Poi a seguire spiedo con polenta, salamine, patatine fritte.
0: Ok, per il colesterolo, mi sembra giusto.
6: Pomeriggio con torneo di scala 40 e giochi per i bambini. Tutto quello che raccoglieremo,
0: sì,
6: contribuirà al nostro progetto che si chiama Un posto accanto a te.
0: Un posto accanto a te. Scusa se ti abbasso la testa, ma devi andare verso il microfono. Ok, parla così, parla così. Vai, vai. Fai un po' di squat, vai giù in squat. Ok, vai così, parla così. Sì.
6: Ok, il progetto si chiama Un posto accanto a te.
0: Un posto accanto a te?
6: Esatto.
0: Ma al cimitero? Oh, no, no, no, mio nonno mi ha sempre detto: non mi mette accanto a lei. Siete sposati, non mi mette accanto a lei. Ogni volta che andavo a trovarlo, manco mi salutava, non mi mette accanto a te. Vabbè, un posto accanto a te,
6: sì.
0: Perché si chiama così il progetto?
6: Allora, perché stiamo sostenendo il reparto di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza degli ospedali civili di Brescia.
0: Ma è così lungo il nome,
6: sì.
0: Mamma mia, l'insegna, oh. Parte a Brescia, arriva a Bergamo.
2: Secondo te devo ricordarmelo.
0: Lo puoi ripetere?
6: Neuropsichiatria infantile dell'adolescenza degli ospedali civili di Brescia.
0: Porca paletta, ragazzi. Adesso vado per giustezza, perché se sente escluso.
8: Sì,
0: vieni,
8: sì,
0: lo devi ripetere te. Vai, vai.
8: È semplice.
0: Vai, vai.
8: È reparto della neuropsichiatria.
0: Di?
8: Infantile della giustezza.
0: Della giustezza.
8: Giustezza.
0: Ma sai che stai bene col naso rosso?
8: Ma sai che mi.
0: Sì.
8: Cioè, infatti mi vedevo attraverso lo specchio. Mi piace, mi sembra che. Forse perché mi schiaccia un po', mi sembra un po' tipo Mici più che non.
0: Ma no? Chi? Sei uguale a Mici più Kenon. Sei uguale a Mici più Kenon.
8: Chi è? Più Kenon.
0: E mangi un PI alcolizzato. Andiamo avanti. Allora, 24 maggio, l'iscrizione è a pagamento, chiaramente, tutto,
6: certo,
0: va in beneficenza.
6: Euro,
0: quanto si paga?
6: 10 euro gli adulti e 8 i bambini.
0: 10 euro, corri per 10
6: corri,
0: euro.
6: Diciamo
0: 10.
6: Il gadget,
0: la maglietta, con 10 euro tutto gli date?
6: Dice
0: maglietta, ciubino, così me la da vestir io. Allora, 10 euro, gadget, corri,
6: cammini,
0: poi cammini, sì, spiedo con polenta, si paga chiaramente.
6: Assolutamente.
0: Sì. Quanto?
6: 15
0: 180 euro.
6: Mi
0: devo rifare. 15
6: euro.
0: Mazza poco, dai.
6: Sì,
0: esatto. Scusa, ti ho toccato la coscia, non volevo. Quindi 25 euro. 25 euro, fai tutto, corri,
6: esatto,
0: mangi.
6: Sì. E poi puoi giocare anche a scala 40.
0: Ok, ok.
6: 2 euro.
0: Ah, ok.
6: E però c'è salame, la giardiniera, un po' di premi.
0: Ah, ok, figo, bello. Questo è il 24 di maggio.
6: Esatto.
0: A Sarezzo. Andate a trovarli perché sono e fanno delle cose meravigliose. Grazie.
6: No.
0: Applauso.
2: Bravi.
0: C'è anche la vicepresidente?
6: No. Yes.
9: Sì,
1: sì, ho preso.
9: È vero.
1: Vieni qua.
9: Preso.
1: Vieni, vieni, tettona, vieni.
9: Sono finte.
1: Come ti chiami?
9: Io sono Katia.
1: Katia.
9: E faccio parte dell'associazione. Non bevo, non fumo, non mi drogo.
1: Ok.
9: Come l'altra volta.
1: Ah, ok.
9: E faccio parte.
1: Non l'ho capito perché ha detto sta cosa.
3: Forse perché è già venuta qua.
1: Ah, credo. Sei già. Nel frattempo. Ah.
9: No, sono andata da lui, mi ha chiesto come mi chiamavo. E io ho detto sono Katia, mi sono fermata. E poi mi dice: non bevi? Sì, non bevo, non fumo, non mi drogo, non faccio niente.
1: Ah, ok, ok, ok. Okay. Ah, dai il gettone, dai il gettone.
9: Mangi tanti dolci.
1: Ecco. Mangi tanti dolci?
9: Sì, quali, quali sì. Ognuno al suo.
1: Marito?
9: Marito sta bene, sta a casa.
1: Come lo chiamano? Nestlé? No, no, no.
9: Mio marito si chiama Mirko, però per tutti è Cetri.
1: E cetri?
9: Cetri.
1: Cedri, cedri, come il cedro?
9: No, no. Come il cetriolio.
2: Nutella e cetri.
9: Poi abbiamo anche un pane, se proprio proprio nel gruppo.
1: Un pane?
9: Sì, pane, pane, pane, Nutella e cetriolio.
1: Ok, ah,
3: benissimo.
1: Va bene, ragazzi, non vogliamo chiedere cose. Che non... Comunque, cetriolo mi piace, cetriolo. Vabbè, andiamo avanti.
10: Scusa, ti piace il cetriolo?
1: Cetriolo. Non mi piace il cetriolo. Il marito si chiama cetri, cetri. Cetriolo, capito? Non volevo chiedere il motivo, ma meglio di no.
9: Lasciamo
1: meglio di
9: me. Stare.
1: Lasciamo stare. Niente, comunque, comunque è sorridente la signora. Quindi...
9: oh,
1: viva i sottaceti, sì.
9: Allora, vi aspettiamo domenica. Sì. E,
1: domenica sempre a
9: in Valle di Sarezzo, sì? Alle ore 8:30 siamo lì.
1: Siamo lì, vi aspettiamo per correre insieme. Grazie.
9: Per correre insieme per le poltrone. Della neuropatologia.
4: Ah, ecco, mi ricordavo, lo sta raccogliendo i fondi per l'acquisto di quante poltrone?
9: 18 poltrone.
1: A cosa servono queste poltrone? Giusto per
9: allora, servono per i genitori che assistono i ragazzi durante la degenza. Siccome abbiamo saputo che quelle che ci sono adesso sono mezze
1: sfasciate, sì?
9: Abbiamo pensato di realizzare questo acquisto e questa donazione. Anzi, noi in precedenza abbiamo anche fatto la... aiutami
11: il restyling.
1: Delle

0: è un clown professional?
1: No, siamo tutti.
0: Ma come no? Sei professionista.
2: Sono meglio
0: è un professionista vero. Allora, lui porta la simpatia e porta il gioco negli ospedali pediatrici.
1: In tutti i reparti pediatrici dell'ospedale civile di Brescia e dell'ospedale di Manerbio. Più andiamo anche dai nonni, insomma, andiamo nell'RSA per dare un attimo di spensieratezza e di respiro per i bambini. Le
0: cos'è che ti ha spinto, a parte la moglie? Vai via! Vai fuori! Che ti ha spinto
1: la
0: a fare sta cosa?
1: Fortuna di avere due figlie che fortunatamente non hanno mai avuto bisogno di nulla di per questa situazione, e quindi mi sono sentito sempre un po' in debito con la fortuna, chiamala come te pare.
0: Che bravo che sei! Cioè...
1: E quindi dammo una mano a.
0: Quanto sei alto, per curiosità?
1: 1,59.
0: Vabbè, però de bontà. 1,59. Tirato 1,61.
1: Bravo,
0: di bontà, bravo. Beh, e ti metti sempre il naso da clown?
1: Sì, ci mettiamo il naso, mettiamo il camice colorato e andiamo un attimino in tutti questi reparti.
0: Ma fate cose mimate o?
1: Facciamo di tutto, miniamo, improvvisiamo, facciamo giochi di magia.
0: Anche le mani piccole, c'è la mano. C'è la mano piccolina.
1: Io faccio giochi di magia con le carte, quindi riesco.
0: Ah, veramente? Ma c'hai le carte? C'hai le carte?
1: No, oggi no,
0: non c'è niente. Non...
1: Di cose.
3: Però con i soldi, fa anche con i soldi. Hai 50 euro.
1: No, il gioco dei 50 euro.
0: No. Ma che fa? Gioco delle tre carte. Ruba i soldi ai bambini, dai. Dai, Gian. Allora, la tua associazione si chiama Nasi Rossi.
1: Sì, la mia associazione si chiama Dutour Chaos.
0: Come?
1: Facciamo Dutour.
0: Dutour. Io una volta Dutour, ma adesso un momento.
1: E facciamo la corsa dei Nasi Rossi, perché noi chiaramente, come tu vedi e come tu hai,
0: epocale. La corsa dei Nasi Rossi dove la fate?
1: La facciamo in Piazza Vittoria.
0: Ma tutti che corrono, ma qualcuno vi rincorre, perché la gente corre? Io mi ricorderò sempre che io sono di Latina, quindi sono mezzo romano, mezzo laziale, insomma, sono terrone, insomma, sono uno che va piano nella vita. Poi adesso mi sono accelerato da quando sto al nord, 20 anni, sono tutto accelerato, sono sclerato. Però io sono arrivato col maggiolino cabrio, ci ho messo 2 giorni per arrivare a Milano, mi ricordo. E quando sono arrivato, la prima volta che sono andato in metropolitana, vedevo che correvano tutti. Allora ho detto, corro anch'io, non so, ci sarà una rapina, qualcuno che ci segue. Mi sono messo a correre, poi sono sceso giù, non sapevo manco da andare, sono salito su un tram, la metro così, e sono arrivato in un altro paese. Sono sceso, dici, ma come mai sei qua? Non lo so, correvano tutti. Ma che cazzo non so,
1: no, possiamo anche camminare, fermarci e farci anche qualche aperitivo.
0: Sì, perché magari uno non ce la fa a correre.
1: Quanti
0: chilometri?
1: 5 chilometri.
0: 5 chilometri.
1: E chi vuole? Anche
0: 7 giri può fare. Lui ne farebbe anche 7, 8. Cioè
1: sì,
0: non...
1: lo vedo.
0: Sì, lo vedi.
1: Preparato.
0: Alla grande. Senti, allora, la giornata come funziona?
1: La giornata funziona che dalle 9 iniziano le iscrizioni in Piazza
0: Vittoria. 9 di mattina.
1: 9 di mattina, 24 maggio, domenica questa.
0: Questa domenica.
1: Se noi partiamo adesso, arriviamo in Piazza Vittoria domenica, quindi facciamo le nostre.
0: Ma c'hai la droga nel taschino?
1: C'ho tutto nel naso,
0: il naso.
3: Ecco perché miseria, ragazzi.
0: Uno ha scritto Dottor Clown, detto treppiede. Sei tu?
1: No,
0: perché sei piccolino, magari c'hai un piedone esagerato. No, piede com'è il piede? Quanto c'hai di piede?
1: 39.
0: No, è piccolo anche il piede, è tutto piccolo. Ti puoi spogliare, vediamo se. No. Allora, ti immagini un clown, cioè un naso rosso? Allora, domenica questa, ore 9.
1: Ore 9, Piazza della Vittoria a Brescia. E comincia la festa.
0: Quanto costa l'iscrizione?
1: 12 euro, diamo maglietta, scaldacollo e chiaramente il naso rosso.
0: Scaldacollo perché?
1: Perché quando d'inverno ti serve tutto il caos.
0: Bravo. Quindi gadget, si corre, poi.
1: Si corre, cammina, si sta lì.
0: Si magna dopo. A che ora?
1: In piazza, quando arriviamo, da mezzogiorno. balliamo, facciamo un po' di tutto.
0: Ah, ok.
1: Ci sono i clown che ti fanno divertire.
0: Figata, bello. Questa domenica.
1: Questa domenica. Piazza Vittoria, Brescia.
0: Ok, vi vengo a rubare i nasi, dai. Vengo anch'io. Vediamo.
1: E tutto, lo diciamo per cosa?
0: Tutto va in beneficenza per...
1: Per la rianimazione pediatrica dell'ospedale civile di Brescia, che se vogliamo dirla come prima, la diciamo più complessa, sì. Si chiama terapia intensiva pediatrica.
0: Ok, tanta
1: anche
0: roba.
1: Lì, noi, siccome la terapia intensiva pediatrica... la stanno facendo nuova,
0: sì?
1: Noi faremo uno spazio accoglienza per le famiglie in cui all'interno metteremo anche noi addirittura del poltrone letto.

tutto, perché nella rianimazione ci stanno parecchio, vabbè che anche nella neuro, non manca. E faremo una specie di cucina, metteremo la lavatrice, tutto quello per quelle persone che venendo da lontano hanno problemi a uscire dal civile, quindi che possano aiutare e possono stiano bene.

0: per far del bene e siete meravigliosi. Andrea, domenica 7 giugno c'è la camminata nera azzurra. Che è la camminata nera azzurra? Ah, degli interisti! Ma che c'entra? Ma che c'entra? Tutti che camminano, ma dove?
1: Andrea, comincia a venire il 24 maggio a Brescia, Piazza Vittoria.
0: Bravo,
2: grazie ragazzi.
1: Veniamo da tutte le parti.
0: Grazie ragazzi. Bravissimo. Ringraziamo i pazzi di Rugby. Non trova il mouse, lo trova.
1: Andrea,
3: show.
0: Ma mi hanno portato anche un libro, non l'abbiamo detto. Yeah. Dopo Diego lo facciamo parlare. Sia pure un libro, ragazzi.
4: Sono matta. Qua.
0: Non è che se mami tu può succedere. Ah, è un libro d'amore. Ah, non serve a niente.
2: Dai, no.

0: Eh sì, te vengono anche le orecchie a sventola. Togli il naso. Esatto. Togli il naso.
1: Stai dicendo?
0: Eh sì, metti l'elastico sopra le orecchie. Se metti l'elastico sopra le orecchie, sopra le orecchie.
2: Sopra le orecchie.
0: Ma sopra qui.
2: Sopra qua.
1: Ma se c'è
0: prova, prova.
3: Ti chiudi.
0: Prova. Ma vai di là, te.
3: Ah, siamo in onda.
0: E certo, vai di là. Che fai qua? La gente vuole respirare. Lascia la porta aperta. Lascia la porta aperta.
4: Devo mettere il masso.
0: Metti il masso. Il dottore subito è andato. Devo starnutire. Ma che ci ha messo nel naso, ragazzi? Perché devo starnutire? Ma che c'è? Rosmarino, cioè. Allora, non mi ricordo più che stavo dicendo.
5: Il libro, Andrea, il libro.
0: Ah, il libro, ok. Vieni, scrittore, vieni. Come stai, fratello?
6: Bene.
0: Tutto bene?
6: Io ero venuto in realtà a dare un corso di comunicazione a Achille.
0: Lascia
6: stare,
0: lascia stare.
6: Tra l'altro, il naso l'ha tolto, secondo me.
0: No, ce l'ha ancora il naso. Vedi che così stai meglio con le orecchie.
1: No, ma così, ma le stringe così, scusami. Così fa molto, cioè, tipo Rucaino.
0: Chi?
1: Non si capisce niente.
0: Andiamo avanti. Okay. Parliamo del libro. Allora, Diego Trapassi, ecco, è l'autore del libro, che è lui, eh. Diego lui. Trapassi è morto, ma, ma è ancora vivo. Cioè,
5: senso, cosa?
0: È un ologramma. Allora, SM. Allora, devi parlare più vicino al microfono, vieni. Con te è un altro effetto.
6: Sarebbe anche il mio lavoro comunicare, però in realtà vedi che è un
0: no,
6: disastro.
0: No, sei molto bravo.
6: È un disastro.
0: Se mami, tutto può succedere. Che vuol dire? È un romanzo?
6: È un romanzo d'amore ambientato sul lago d'Iseo, però parla anche di un rapporto di amore con una ragazza che ha una malattia, che è la sclerosi multipla. Ma l'amore vince su tutto e quindi riesce a sconfiggere anche.
0: Bello, avevo visto un film bellissimo dove lei aveva il Parkinson, mi sembra. L'attrice, non mi ricordo.
3: È Anne Hathaway, Amore e altri rimedi. Amore e altri rimedi con Anne Hathaway.
0: Anatomy,
3: quella che ha fatto Il diavolo veste Prada.
0: Bravo, lei, bellissimo film, bello, veramente molto. È vero, anche lì l'amore ha vinto su tutto, è vero, incredibile. È bella sta cosa, mi fai quasi piangere. Perché l'hai scritto come l'hai
6: scritto? Perché ovviamente è una storia vera, quindi vissuta. Poi dopo, quando scrivi, ti diverti anche a così a romanzare, quindi a usare la fantasia. Però è una cosa che ho vissuto
0: in prima persona
6: negli ultimi anni, per cui era bello raccontarle, era bello condividerlo, perché secondo me in tanti comunque vivono storie molto
0: simili. Dove
6: lo
0: troviamo il libro? Perché tante volte leggiamo delle schifezze, cioè invece leggiamo anche delle cose, dei romanzi belli, insomma, anche vissuti, autoerotismo.
6: Si vede che conosco Achille.
0: Allora, leggi come se farete la frase dietro del libro, vai.
6: Leggo io? Sì. Allora, se riesco,
0: interpretala, vai.
6: Non ti preoccupare, Marco.
0: Aspetta un attimo, guarda che
6: c'è una parolaccia.
0: L'hai scritta bene, però. C'è una parolaccia, ma
6: l'ho scritta 27
0: bella.
6: Anni fa. Più
0: ammazza,
6: o meno,
0: ammazza, vai.
6: Quando ero alto, non ti preoccupare, Marco. La stronza, che è la malattia, non l'avrà mai vinta. Lo sai, io sono più forte di lei. Avevamo di fronte una nuova sfida, una nuova vita. L'avevo capito, ma mai non avevamo paura. Avremmo vinto anche questa volta insieme. L'ho letta malissimo.
0: L'ho letta male, guarda,
7: decimo meridio.
0: Sì,
7: vai,
0: sì.
7: Se il non magari mi impapino sul non.
3: Dai che ci mette 6 ore e mezza.
0: E dobbiamo chiudere. Dai.
7: Non ti preoccupare, Marco. La stronza non l'avrà mai vinta, lo sai. Io sono più forte di lei. Avevamo di fronte una nuova sfida, una nuova vita. L'avevo capito. Ma noi non avevamo paura. Avremmo vinto anche questa volta insieme.
3: Non è male, bravo.
2: Mi ha stupito!
0: Sei stato bravo, vedi che quando
3: bravo.
0: Molto più dell'autore, il libro dove lo compriamo?
6: Il libro si trova
0: dappertutto, librerie,
6: trova
0: dappertutto.
6: Agli eventi, si trova online, EBS, tutti i vari distributori.
0: Ok, e... se mami tutto può succedere. Grande Diego Trapassi.
3: Grazie Diego.
0: Ringraziamo
2: giornata del cuore.
0: 4
3: luglio continuano le prenotazioni per la giornata.
0: Ma sì, ma ne parliamo la prossima volta.
3: Dobbiamo chiamare Michael.
0: Volta non facciamo in tempo. Ringraziamo i pazzi.
3: Grazie.
0: Ciao amici. Ciao.
4: Andrea.
3: Da tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
5: Spot.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
9: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino. Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Attenzione, atterraggio di emergenza.
12: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi in accidenti.
11: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
12: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
13: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
14: Ehi tu, sì, dico proprio a te. La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
15: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Oh, allora salutiamo, appuntamento rimandato a domani come sempre dalle 6 alle 9. Ringraziamo Mister Ansia l'autore in espresso, l'attore, come si dice, il doppiatore in espresso.
1: Sì, il poeta che dà la voce.
0: Il poeta che dà la voce. A domani.
2: Su Studio Più.
3: Spot. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida.

0: Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Dal 22 maggio al 2 giugno Villa Franca Fest.
2: Villa Franca tutta birra.
1: Tutte le sere ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Da non perdere. Venerdì 22 voglio tornare negli anni 90. Sabato 23 Domus D live show. Domenica 24 tributo Metallica con gli Orion. Sabato 30 terremoto nel castello con DJ Dami di Radio Studio Più. Dal 22 maggio al 2 giugno Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
3: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villa Franca.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Era ora! Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno capitano, mio capitano, sono Lucy del Lago di Garda. Stamattina per favore, se puoi, potresti farmi sentire 1-2 Polizei. Buona giornata a tutti e ciao ciao.
2: 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 Alte Keks, 7-8 Gute.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albaridò d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
8: Questa

0: amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
2: Spot. Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villa Franca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Vai fortissimo oggi, eh?
5: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
4: Merito della nuova bici?
5: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
6: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana. Molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
7: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
8: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
10: No!
9: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
10: No!
9: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
11: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
9: Info su ivmacqua.it.
11: Acqua garantita? Acqua super garantita!
9: Solo su ivmacqua.it.
12: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
13: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
14: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail al pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
7: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio. Super evento Erotic Fest. Con più di 9 star di fama internazionale. Alive.
8: Attenzione, atterraggio di emergenza.
9: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'app. Non ci vedi, ma accidenti.
8: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
9: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
10: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
11: Ehi tu, sì, dico proprio a te. La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
1: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
12: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
13: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
12: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
3: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
12: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao Gnocco, mi faresti ascoltare Like a Prayer di Madonna? Grazie, buona giornata a tutti voi gnocchetti.

0: Ma sono matta io.
1: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Staver. Dal 1974, azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio. È specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita, chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
4: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
5: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
8: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
9: At 30 minutes of every hour.
10: Al minuto 30 di ogni ora.
11: Studio Più.
10: Party time.
12: Party time.
10: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
9: The party starts now.
13: Hello darkness, my old friend. I've come to talk.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
6: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
7: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villafranca Fest.
8: Villafranca tutta birra.
7: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo AC/DC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villafranca Fest al Castello Scaligero a Villafranca di Verona,
9: in collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villafranca.
10: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
11: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
12: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
13: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
14: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
15: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
16: Questa è

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile, ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro-nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste e al sud, dove infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare anche un po' di vento da nord tra basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
4: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
5: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
6: Sconto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto.
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
10: Studio Pew, the station of emotion. Everybody listen to Studio Pew all around the world, all around the place, you know. Studio Pew, frequency.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
13: Studio Pew.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
11: The party starts now. This is-

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Q accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
7: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
8: Villa Franca tutta birra.
7: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Da non perdere. Venerdì 22, voglio tornare negli anni 90. Sabato 23, Domus D live show. Domenica 24, tributo Metallica con gli Orion. Sabato 30, terremoto del castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest. Al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
9: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villa Franca.
10: Attenzione, atterraggio di emergenza.
11: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti in accidenti.
10: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto. Ma te che hai 70 anni luce, addirittura il 70%.
11: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
12: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
13: Non solo Clima propone
14: sconto termico 3.0.
13: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
15: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
14: Rivoluzione, rottamazione.
13: Non solo Clima 045 83 25 166.
15: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
13: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
16: Questa

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodóvar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyaginstev e Fatherland di Polinowski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
3: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest, con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
2: Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.
4: Studio Pew, the station of emotion. Everybody listen to Studio Pew, all around the world, all around the place, you know. Studio Pew, frequency.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile, ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro-nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste, e al sud, dove infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare anche un po' di vento da nord tra basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate,
2: Radio Studio Più,
3: la Dance Station d'Italia.
2: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
4: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail al pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
8: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: Studio Più.
11: Party time.
12: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali. Da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin. Zona Consorzio Agrario.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
10: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
9: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
10: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
11: Studio Più News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno Barterone, un saluto dal Teo d'Atrezzo.
1: Ed Antonio d'Atrezzo.
0: Volevamo chiederti se è possibile di ascoltare Super del Gigi Dag. Grazie e buona.

0: Let's go. Go, go, go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Spot. Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
3: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
7: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
8: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
9: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
10: The best music. The Dance Station.
1: Radio Studio.

Ciao capitano, sono la Gabri dalla Bassa Bolognese. Mi piacerebbe tanto sentire una canzone dei Gazebo, I Like Chopin, la versione originale, e dedicarla a tutti voi. Un bacione. Ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento

0: Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew. Your dance station.
3: Spot.
4: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
5: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
6: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali. Da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin. Zona Consorzio Agrario.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
9: Attenzione, atterraggio di emergenza.
10: Guarda, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi in accidenti.
9: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
10: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
11: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. È il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
3: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni originario di Padova è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
1: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza, Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.

Sembra il 23 di luglio, un caldo a Milano. Sarà probabilmente così anche dalle vostre parti. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, come dicevo una volta e come mi andava di dire anche quest'oggi. Staremo insieme per la prossima... Non ho detto che sono Marco Ravelli, ma forse, vabbè, molti lo sanno. Grazie al mio amico Caresana alla console, staremo insieme per la prossima ora. Ascolteremo tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco di oggi è molto figo, è del 1995, è di Bobby Brown, si chiama Two Can Play the Game. Ravelli, go, go, go, Ravelli, go. Travel.

cominciare con un disco non primaverile, anche se questo addirittura è più estivo, come del resto le temperature che ci sono in questo weekend, non solo a Milano. Bobby Brown, Two Can Play the Game, questo era il titolo della canzone che ha aperto la puntata di quest'oggi. È iniziata in un modo molto morbido la puntata di oggi. In arrivo

primavera in faccia, non ci sarà neanche un disco triste, neanche un disco autunnale. Poi questo mi piaceva veramente tanto, il disco degli Urban intitolato The Way, che risale all'anno 2000, quindi insomma compie 26 anni, un quarto di secolo. Mamma mia come passa il tempo, mi sembra ieri quando lo suonavo alla radio. I fedeli ascoltatori del Ravelli sanno che fino a un anno fa conducevo alla fine dell'anno la Less Than Shot dell'anno, suonavo i dischi più forti di quell'annata. Nel 2018 al numero 8 di tale classifica

belle canzoni. Adesso a me viene in mente Comodo, però devo ammettere, devo riconoscere che anche questa, mamma mia, quante volte l'ho suonata alla radio con il massimo dell'entusiasmo. Era Back Alone Symphony che ci ha portato nel 1996. In molti stanno aspettando quello che io definisco il momento alternativo. Ho da proporvi questa traccia che è del 2003, che molti conoscono. È di

la vostra vicina non l'abbia presa bene la cosa. E so essere molti che quando arrivano dischi di questa tipologia alzano a palla, a chiodo il volume. Quelli in giro in macchina magari mettono anche il braccio fuori dal finestrino. Era il disco di Strider intitolato Backgammon qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Anno 2000, Sound Lovers, Wonderful Life.

0: comunali. No, perché ci sono 31-32 gradi, ragazzi, si muore dal caldo veramente. Simon J, un piacere suonarlo in questa puntata di sabato 23 maggio. Era Wanna Be Like a Man del 1997. C'è la pubblicità, voi rimanete lì.
1: Studio Più, Dance Station.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
4: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito! Prenditi cura di te! Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
5: Sconto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto!
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
7: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
8: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
9: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
10: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

stimolante per lei, eccitante per lui. Ma quanto è rilassante questo disco, che vabbè è stato anche un grandissimo successo nel 1997, i 49ers con la loro conosciutissima Baby I'm Yours. A continuare la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 23 maggio 2026. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento della giornata, un saluto anche agli amici che ascoltano la replica domenicale. In arrivo dal 2003 questo disco di The Beach Hotel, il titolo è Dance, Do You Wanna Dance?

Avete per caso sentito un disco triste? No, ve l'avevo detto in apertura che oggi avremmo avuto solo dischi, solo ed esclusivamente dischi con la primavera in faccia.

macchina io ho una cartella dove sono contenute canzoni di questa tipologia, e devo dire che viaggiare di notte con questo sound mi fa stare di un bene, ma di un bene. Era il disco di Plummet intitolato The Maged dell'anno 2003. Le sonorità si fanno molto da spiaggia in questo momento. C'è il disco di Jam & Spoon del 1994, è Riding the Night.

questa chitarrina diciamo che ha fatto la storia della musica dance a metà degli anni 90 grazie a Jam & Spoon. 1994, Ride in the Night, in questa puntata di sabato 23 maggio 2026, puntata di Rebelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend su Radio Studio Più. C'è l'ultimo di quest'oggi, è il disco dei Deep Spirit, si chiama Lonely, remix by DJ Laza.

di Ravelli Go. Il disco in questione, quello dei Deep Spirit, era bello anche l'originale, però secondo me DJ Lasa ha dato un tocco ancora più europeo a questa canzone intitolata Lolly del 2004, che chiude questa puntata di sabato 23 maggio, puntata di Ravelli Go. Io a questo punto non posso fare altro che ringraziare tutti quanti voi per l'ascolto prestato. Mi auguro di avervi fatto trascorrere un'oretta piacevole con della sana e buona musica dance dagli ultimi 30-35 anni. Grazie anche al Caresana. Io torno tra 7 giorni qui.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot. Dal 22 maggio al 2 giugno Villa Franca Fest.
4: Villa Franca tutta birra.
3: Tutte le sere ingresso gratuito, fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29 Yano Music Machine. Sabato 30 Terremoto nel Castello con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31 tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno Kingdom con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2 tributo AC/DC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
5: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
6: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
7: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
8: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera, audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile e ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro-nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste e al sud, dove infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare anche un po' di vento da nord tra basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Riparte un altro emozionantissimo percorso con la dance nuova da tutto il mondo. Io sono Giampiero XP e vi auguro anticipatamente un fantastico weekend, sia per quelli che ascoltano adesso live alle 3 del pomeriggio su Radio Studio Più, anche per i replicanti che ascoltano alla domenica alle 21. In arrivo la prima traccia bellissima, si parte con la Afro House, il progetto è Soul Circuit con Rich. Questa è la Drum Spirit Mix.

0: Bella, eh? Emozionante. Direi accattivante questa traccia.
1: Radio Studio Più.
0: Segnatevi anche la traccia perché è molto particolare, è un remix particolare di Rich e la Drum Spirit Mix. Attenzione perché adesso noi passiamo in Francia e passiamo in Francia da un DJ che conoscete, anzi lo amate sicuramente, parliamo di Bob Sinclar con Africanism, la Katia Wernick hanno ripreso a

0: Piero XP.
1: Grande Bob Sinclair che riprende un progetto rilanciato anche dai Kaoma negli anni 80 e in questo caso invece una versione tutta fighettina, tutta afro house all'insegna dell'ottima musica, dell'ottima produzione house. Farà sicuramente tanta strada anche perché si affaccia imminentemente all'estate. Dansando Lambada, Bob Sinclair, Africanism, Katia Werneck. In arrivo anche la nuova di Sean Finn nel viaggio di Jean Pierre Experience, collaborazione con Play On, queste plagia de senza dines.

sente molto ibizenca questa traccia di Sean Finn, che tra l'altro è camaleontico. Lui riesce comunque a produrre della roba house, EDM, poi spazia anche nei groove molto particolari, caratteristici in questo caso dell'isola di Ibiza. Parliamo di Sean Finn con Play On, Playa de San Salines. Sono contento di annunciarvi che stasera sarò in Calabria per il tour Stargate 90, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Cotti Affair.

ma quanto è bella questa traccia rigorosamente funky house Coty Affair con Why Don't You Love Me? Perché non mi ami? Questa è una frase che magari molti di voi vorrebbero dire a qualcuno e fatevi avanti e ditela. Why Don't You Love Me? Ma perché non ci amiamo un po', dai? Attenzione, allora, io stasera sarò a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, per Stargate 90. Tra un po' sarò ancora più minuzioso. Intanto arriva una traccia molto curiosa, Retro Gamer.

0: Cosa vi ricorda? Super Mario Bros, il demo di Super Mario Bros, racchiusa in questa traccia firmata Retro Gamer, super italiana, made in Italy, il titolo è Ground Dem, la Mushroom Mix. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP, stasera ci vediamo, se vi va l'idea, per Stargate 90, tutta Dance 90, a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Giampiero XP in console, ovviamente da Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Facciamo una piccola pausa e tra un po' sarà ancora tanta dance.
1: Giampiero XP live.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Spot. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
4: Era ora! Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali. Da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin. Zona Consorzio Agrario.
7: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
10: No!
9: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
10: No!
9: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
11: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
9: Info su ivmacqua.it.
11: Acqua garantita? Acqua super garantita!
9: Solo su ivmacqua.it.
12: The best music. The Dance Station.
13: Radio Studio Più.
14: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
0: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ripartiamo puntualissimi nel viaggio di Giampiero Experience. Oggi molto house, direi, ed è anche il sound che prediligo, ma quelli che mi seguono da anni già lo sanno. In arrivo DJ Shoes, That Feeling, remix.

Yeah.

Giampiero Experto.

Peaches. Io ricordo ancora l'originale di questa bella chitarrina che sguazzava nel groove prettamente house, un remix rifatto anche molto bene da Cruzy e Alex Now nel viaggio di Giampiero Experience. Ma come va? Come va adesso che sono le 3 del pomeriggio, oddio, superate da qualche minuto, con Giampiero XP che vi sta facendo divertire tra le novità dance che arrivano da tutto il mondo. Giampiero Experience, come va? Siete contenti che siamo nel weekend o no? Arriva il rifacimento di Lady firmato Steve Tosi.

Fugo con Stargate 90, quindi ci sarà ovviamente Dance 90, ci sarà anche in preserata magari anche questo remix di Lady, perché no? Perché insomma facciamo un po' di Amarcord prima di cominciare poi con la Dance 90, quindi ci sarà anche Lady, ma ci sarà, attenzione, in preserata anche una sorta di Back to the 80s, perché Dragos, il sottoscritto Gianpiero HP e Francesca Alemanno, senza la quale voce non sarebbe stata una traccia vincente come quella che state per ascoltare. Vi suonerò anche Un'estate al mare, che è stata di Giulio Russo, che abbiamo ripreso noi. Sentite

Dai, già immagino stasera in piazza a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, in preserata, tutti a cantare un'estate al mare. Però io devo sottolineare la bravura di Francesca Alemanno, che a dire il vero io non conoscevo e che in realtà si sta lanciando in questi rework di super cantati italiani, ed è stata una grandissima interpretazione in questa Un'estate al mare di Gioni Russo, devo dire interpretata magistralmente da Francesca Alemanno. In arrivo, bello questo progetto, Artichokes con Marietto DJ.

ma anche agli Artichokes, che hanno messo su una traccia bellissima, Luce Casegat, con gli Artichokes che conosco molto bene, Valeria e Michele, ai quali auguro tantissima fortuna perché hanno cominciato qualche anno fa. Tra l'altro ricordo che ingaggiai loro per dei mixati in un'altra radio e mi sa che stanno crescendo alla grandissima. Segnatevi Artichokes, Marietto, Luce, Cash e Gas, con Artichokes e Marietto. In arrivo Massimo Conte con Hendrix, questa è What I Want, altra produzione super italiana. Devo dire che stiamo producendo

0: E questo è il nostro sound ogni weekend, il sabato 3 del pomeriggio, domenica replica alle 21 Giampiero Experience. La voce che state ascoltando è quella di Giampiero XP. Abbiamo superato due tracce italiane bellissime, Artichokes e Marietto con Lucious Cash and Gas, e poi a chiudere Massimo Conte con Hendrix, What I Want. Per inviare la vostra produzione, vi do il mio indirizzo email, ecco, inviate pure e tranquillamente la vostra produzione a giampierexp@gmail.com. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate,
4: Radio Studio Più,
5: la Dance Station d'Italia.
4: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Non solo Clima propone
8: sconto termico 3.0.
7: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
9: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
8: Rivoluzione, rottamazione.
7: Non solo Clima 045 83 25 166.
9: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
6: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

7 Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, oggi la tracklist di Giampiero Experience mi sta emozionando e veramente alla grande, perché insomma prevalentemente vi sto suonando novità house da tutto il mondo. In arrivo un altro progettone che consumerò quest'estate, Vida Loca House Music.

0: House Music, Vida Loca, Loca Loca, Loca Loca,
1: Giampiero Experience.
0: Loca Loca, la nostra vita, quella di Giampiero Experience. Segnatevi anche House Music, questo è il titolo, Vida Loca è il progetto. In arrivo un pezzo da 90, arriva Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy. Bellissimo.

0: Giampiero Experience.
1: In Giampiero Experience anche la nuova di Calvin Harris, a quanto pare il DJ più pagato con il cachet più alto del mondo, sempre da provare questa cosa, però pare che sia il più ricco tra virgolette per acquisizione di cachet in giro per il mondo. Grandissimo Calvin Harris con Jazzy, il progetto è Satisfy. In arrivo un altro progettone house molto particolare, è la collaborazione tra Groovy Theory e Clooney.

tanta innovazione in questa traccia bellissima. Un incrocio tra elettronica e house pura. Il progetto è firmato da Groove Theory con Clooney One Question. Vi ricordo che questa notte, se vi va l'idea, vi ritroverete in piazza a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza, con Stargate 90. Tutta dance 90, ci emozioneremo alla grandissima come sempre, un party acrobatico. Chi già l'ha vissuto conosce già come funziona. Quindi ci divertiremo questa notte, ma intanto fermiamoci un attimo perché c'è la nuova traccia per il grandissimo Paul Kalkbrenner. Time to Dance.

ragazzi, più che una traccia dance, una poesia, questa nuova di Paul Kalkbrenner con Norman Jean Martin, Time to Dance. E devo dire che stiamo cominciando a volare, oddio, proprio quando sta per terminare Jumpier Experience. Io vi sparo un traccione a 145 bpm, sentite, perché all'interno c'è una traccia anni 90 ripresa da Armin Van Buuren, Anna Lang e Whippenberg, You Got to Know, in Jumpier Experience, a chiudere.

0: to Know. Io intanto vi ricordo l'appuntamento di questa notte per Stargate 90. Ci vedremo a Montalto Ufugo, provincia di Cosenza. Io anticipatamente ringrazio chi ci sarà e ringrazio anche Paolo Fata, importantissimo organizzatore calabrese, con Angelo Blundo. Un abbraccio a tutti e due. Grazie per aver seguito anche oggi Giampiero Experience su Radio Studio Più. Mega baci e fantastico weekend a tutti. Ciao!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina in Viale Verona 40, in rete e sui social digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1° maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
4: Vai fortissimo oggi, eh?
5: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
4: Merito della nuova bici?
5: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
6: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana. Molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
7: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
8: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14° compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14° anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al 1° posto a Verona e non solo, nel 1/4 d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
11: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
12: Attenzione, attenzione! Il club
13: A cosa?
12: Pazzo d'Italia sta per aprire!

0: Assolutamente sì, e ne abbiamo la conferma.
1: On Radio Studio Più.
0: Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection, in sostituzione al programma di Walter Master Yes Weekend. Oggi ci siamo noi perché lui non c'è, quindi vi accompagniamo noi fino alle 18, capito? Qui salutiamo Fede alla parte tecnica, ciao Fede, salutiamo Lorena, salutiamo Sofia, salutiamo Max, Tiga, De Niro e Ricky. Eccoci qua, come va? Siete al mare? Siete al mare? Beati voi ragazzi. È la giornata, devo dire, molto calda, sembra quasi luglio perché le temperature si sono alzate veramente tantissimo. Quindi quelli più fortunati oggi si possono veramente godere la giornata e prendere un bel sole. Dai, allacciate le cinture perché da questo momento ci siamo noi. Si parte!

Ciao ragazzi, mi mettete blu degli FS65. Sono Enrico Cellini, vado a lavorare e poi a fare training. The best music, the dance station, Radio Studio Q. Yo, listen up, here's

0: Dividida.
1: Questa è la classica canzone che la prima volta che l'ho sentita, ascolta, è uscito quel disco, se non sbaglio, loro sono gli FL, non so se la conosci anche tu, ma quale? Quella che fa sì, quella lì, ma è bella, ma non lo so, ma funzionerà? Chi lo sa? Hit mondiale. Sono le 16:04, buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio, devo ricordarmi che siamo in onda di pomeriggio al posto di Walter Master. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection. Solitamente noi ci siamo dal lunedì al venerdì dalle 10 di sera fino alla mezzanotte, ma dal lunedì 29 invece allunghiamo, capito? Ci spostiamo avanti di un'ora, quindi facciamo dalle 10 all'una di notte, capito? Quindi un'ora in più per l'estate. Andiamo a fare un po' di saluti, Fede, andiamo a fare un po' di saluti. Apri, chi è? Apri, Fede, apri.
2: Buon pomeriggio, qui ci lavora, ci fatica.
1: A quest'ora? A quest'ora, Bruno, già lavori a quest'ora. Bruno, per chi non lo sapesse, è il nostro panettiere di fiducia, il nostro fornaio di fiducia, che solitamente chiama di notte, ma a quanto pare è già sveglio, sta già lavorando. Poi chi c'è? Ma che bello, il Ronny di sabato pomeriggio, che sorpresa, dai Ronny, facci godere. Addirittura Marco da Gallarate, ciao Marco. Andiamo avanti. Allora, ormai è ufficiale, è stato. Le temperature parlano da sé, cioè praticamente basta uscire fuori di casa. Io fortunatamente sono in studio, ho l'aria condizionata già accesa, perché appena sono entrato c'erano già 25 gradi, vi dico solo questo. Anche le macchine, insomma, non aiutano perché scaldano molto l'ambiente, però ho detto, appena esco, appena ho finito, sai cosa faccio? Invece di cenare mi mangio un buon gelatone, capito? Stasera faccio così, niente cena, gelato. Non so se alcuni di voi fanno la stessa cosa ogni tanto, saltano la cena o il pranzo, dico facciamo il gelatone. E allora vi chiedo questo: 338 141 1001, coppetta o cono? Preferite la coppetta o cono? Andiamo avanti.
3: Club Connection cambia colore.
4: Da lunedì 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
3: Se hai capito bene, un'ora in più.

Sono Matti di Milano ed è bello sentirti in questo sabato 23 maggio 2026 tra le 16 e le 18 in sostituzione di Walter Mastergen che tornerà. Io invece vorrei sentire la canzone di Gigi D'Agostino, La Passione. Si può? È possibile? Buon weekend da Matti, bellissima musica, bellissimo programma. Clock on Nation. Ciao da Matti, numero 1.

0: Fede, Gigi D'Agostino, La Passione, disco richiesta. Sono le 16:14, buon pomeriggio a tutti quelli che sono sintonizzati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection in sostituzione a Yes Weekend, il programma di Walter Master. Apri Fede, chi c'è?
1: Ciao Ronnie, ci stiamo ascoltando dalla pasticceria Sebastiano che ridi. Ciao bello!
2: Ciao
0: ragazzi, buon lavoro, ma che bello, ci ascoltano anche dal bar, dalle pasticcerie. Poi chi c'è? Apri Fede, che è Q, apri a Q, Fede, apri, se non apri.
3: Buongiorno signor Milani, bello sentirla il sabato pomeriggio. Basta che non sia una scusa poi per paccare lunedì sera. Un saluto a tutta la family di Club Connection.
0: Beh, solitamente accadono queste cose ultimamente, ci sono in orari che non sono di mia appartenenza e poi mi ritrovo che quando devo andare in onda io non ci sono, o per un motivo o per un altro. Vabbè, è capitato un paio di volte. Poi chi c'è? Apri Fede, ciao da Frankie, da Carugate, relax al mare, capito? Qui sono al mare. Con Ronnie Milani, i pomeriggi tristi sono lontani, Alberto da Siena, ma grazie Alberto, ma mamma mia ragazzi, mamma mia, basta, io posso anche andare a casa, io ho finito, sono, poi io sono pieno, adesso sono pieno, perfetto, tutto a posto, sto bene, va bene.
4: Signor Milani, buonasera, sono Gustavo Lattiga, quello della discotechina, il ritmo del sangue.
0: Sì, dica.
4: Un problema, ho comprato la macchina del fumo l'altra sera, l'ho attaccata per provare, come è uscito il fumo, la manghina, la mia cubista, e ci si è attaccata tutto, forse lei pensava che era un canone, io non lo so, insomma, alla fine si è sentita male, non l'abbiamo dovuta ricoverare. Senta, morale della favola, adesso mi manca una cubista. Voi lì che avete tutti quei disc jockey che fanno citon, non è che ci avreste anche una cubista che vi riavanta? Perché io ce ne avrei bisogno, ma la pago. Non la voglio mica, grazie. Mi fa sapere, Ronnie, grazie, buonasera.
0: Assolutamente no, perché questa è una radio, non è una discoteca. Comunque noi non è che lavoriamo a cottimo, cioè abbiamo dei professionisti qui che lavorano, capito? Però adesso faccio una telefonata, se vuole chiedo a qualcuno che conosco, magari può aiutarci in questa avventura, non lo so. Andiamo avanti, questa è Radio Studio Più.

0: Cinema, Benny Benassi, la voce di Garrigo su Radio Studio Più. Eccoci qua. Allora, un po' di saluti, mamma mia ragazzi. Intanto volevo salutare quelli che sono in mezzo al traffico, quelli che stanno cercando di raggiungere le zone balneari, magari sono in autostrada. Ragazzi, respirate, prendete fiato, con calma, ascoltate Radio Studio Più. Noi cercheremo di farvi pensare solo cose belle. Per esempio, vi dico solo questo: non manca tanto, non manca tanto a raggiungere la vostra destinazione. Io che ne so, io sono qui. Allora, chi c'è? Carmelo da Vigevano, sempre presente. Ciao Carmelo, grazie.
1: Ronny,
0: sì,
1: di al capo che il sabato viene pagato di più, metti straordinarie festive.
0: Adesso segno, ma poi noi diciamo la verità, ma questo lo vogliamo chiamare lavoro? È lavoro? No, dai, questo non è un vero lavoro. Qui c'è tanta passione e ci divertiamo veramente assai. Anche Fede, voi non lo potete vedere, ma ha una faccia. È vero, Fede, sei felice che sei qui a posto di essere in spiaggia? Perché noi non viviamo tanto lontani dal mare, solo una sessantina di chilometri. Quindi Fede, ogni tanto nei weekend, quando ce la fa, insomma, va spesso in mezzo a questo mood molto carino e molto bello della volevo dire dove c'è tanto sole, mare, spiaggia. Era quello? Giusto? Volevo dire quello, sì. Andiamo avanti, arriva Bad Bunny su Radio Studio Più. Tra poco ci sarà il primo party time di Club Connection. Chi ci sarà in console? Chi sarà il nostro DJ? Una sorpresa.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
4: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
5: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villafranca Fest.
6: Villafranca tutta birra.
5: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Da non perdere. Venerdì 22, voglio tornare negli anni 90. Sabato 23, Domus D live show. Domenica 24, tributo Metallica con gli Orion. Sabato 30, terremoto del castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villafranca Fest. Al Castello Scaligero a Villafranca di Verona.
7: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villafranca.
8: Attenzione, atterraggio di emergenza.
9: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'app. Non ci vedi in accidenti.
8: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
9: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
10: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
11: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora.
16: Studio Più.
15: Party time.
16: Party time.
15: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
14: The party starts now.
17: E qui parte il primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 17? C'è DJ Di Nero? È mosso Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Tra l'altro abbiamo anche una novità. Ci collegheremo fra due minuti con L'Aquila.

0: De Niro live da Radio Studio Più. Però noi siamo in collegamento con la città dell'Aquila, c'è Marco Vitelloni. Ciao Marco!
1: Ciao amici di Radio Studio Più!
0: Che succede all'Aquila? Che succede? Cosa sta succedendo? Spiegaci.
1: Siamo in Piazza Duomo, appena arrivati tutti i concorrenti della Crazy Run, questa sì, corsa pazza di supercar con personaggi tutti mascherati.
0: Bello.
1: È una via di mezzo tra una gara di regolarità e sì, una caccia al tesoro. E io rappresento il team Da Pilot, un tribute band dei Da Punk.
0: Sì.
1: E ovviamente tutti incaschettati, tutti belli precisi, ma soprattutto brandizzata tutta l'auto da Radio Studio Più.
0: Ah, hai capito Claudio, il nostro editore. Bravi, bravi. E come sta andando? Come sta andando?
1: La cosa più bella anche per voi è sapere che fino a stamattina, perché ci sono due giorni, il primo giorno ci siamo piazzati al secondo posto pari merito su 98 concorrenti.
0: Wow!
1: Quindi incrociamo le dita che queste purtroppo sono prove che possono ribaltare tutto da un momento all'altro, però siamo partiti molto bene, speriamo di finire meglio. Sarebbe una bella cosa per tutti gli amici della radio, spero di fargli questo regalo.
0: Dai, speriamo bene. Allora niente, noi siamo in attesa di sapere buone notizie, di conoscere l'andamento di questa gara. Grazie mille allora. Ciao Marco. Okay.
1: Grazie, ciao ragazzi, buona serata. Ciao ciao.
0: Grazie Marco. Sì, è andato

0: anche, sì.
1: Queste sono le coordinate, sì, per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Ah, per i fede, andiamo a fare un po' di saluti in questo primo party time. Hola, vi sto ascoltando mentre faccio la raccolta delle ciliegie. Come sempre mi date una grossa carica con la vostra musica. Siete troppo forti, Christian da Bergamo. Ma grazie Christian, hai capito Christian?
1: Quindi
0: Christian sta facendo la raccolta delle ciliegie e sta ascoltando Radio Studio Più, capito? Non sei contento, no?
1: E allora?
0: No, e allora lui mentre raccoglie le ciliegie, hai capito? Cioè mentre lui sta lavorando, non so se hai capito, ascolta Radio Studio Più, questa è una cosa bella, no?
1: E quindi
0: sta ascoltando Radio Studio Più mentre lavora.
1: E allora?
0: E allora basta, sta ascoltando, vabbè, cagare.

0: Ma se non è al lavoro, aspetta, se non è al lavoro, perché non tiri dritto fino a stasera a mezzanotte? Gianluca da Ravenna, Gianluca, insomma, ci sono anche gli altri programmi, dopo c'è Cristian Redox, insomma, e poi comunque fatemi riposare anche a me. Poi chi c'è? Chi c'è? Apri Fede.
1: Signor Milani, non ho capito dove vi collegherete. Là, qui o là?
0: Era l'Aquila, l'Aquila, hai ragione, era, non lo so, forse più là che qua, forse più là che qua. Saluti, saluti a tutti da Marco, Bus Service di Gallipoli, capito? Il mio turno è finito ora, hai capito? Ciao, ciao. Ha finito Marco di lavorare, quindi adesso si va al mare, si va al mare, lui a Gallipoli, a Gallipoli, hai capito? A Gallipoli è tanta roba, eh?
2: Radio Studio Più, buongiorno da Calcinato, provincia di Brescia. Stefano,
0: buon pomeriggio.
2: Sta facendo l'apertura del giardino, taglio piante, siepi, erbe, a fiori, trattamento piscina, chi ne, più ne ha più ne metta. Buon sabato a tutti, Provente.
0: Miscelazione in corso, c'è DJ De Niro.

culto. Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina, è un viaggio.

Qui ci vuole il braccio fuori dal finestrino, capito? Qui ci vuole il gomito fuori dal finestrino. Un po' di tamarindo ci sta, ci sta. Momento tamarindo.

0: questa traccia.
1: Chi è Miravanti la chiave sotto lo zerbino? È aperto.
2: Ma dai! 16:39 minuti, aiuto. 31 gradi, non 29, non 30, ma 31 gradi. Lo spettacolo dello Zuccone passa i rugby. Un salutone a tutte le amiche che stanno lavorando oggi pomeriggio con 31 gradi. Lo spettacoli, ciao Laura, Mariangela, Elena, tutte le amiche, tutte le pazze di rugby. Ciao spettacoli!
0: Ciao ragazzi, hai capito la squadra. Io ti ascolto mentre preparo le canne. Un saluto da Alan da Quinzano. Cioè, in che senso? Quale canne? Cioè le canne per andare a pescare, giusto? Le canne per pescare.

Scelazione in corso. DJ De Niro, live fino alle 17. Abbiamo ancora tempo. Dai, chi c'è? Si balla anche qui a Modena, capito? Elisa e Pasqualino, capito? Stanno ballando a Modena, anche a Modena si balla. Poi chi c'è? Buon pomeriggio, sono Teresa, vorrei ascoltare... Vabbè, dopo. Adesso c'è il party time, eh?

Fede, faccio una domanda, giochiamo anche oggi? Ok, quindi si gioca, dopo le 17 facciamo il giochino, bene.

Aiuto, ho paura, qui trema tutta la radio, c'è il momento tagadà, capito? Anche le pareti vibrano, ci sono alte sonorità sismiche. Ciao a tutti, bella gente, Daisy vi manda un salutone da Pineto prima di prepararsi per il 18° compleanno di suo fratello Gabriel. Un bacione, ciao Gabriel, ciao Daisy.

Andiamo di clacson, Fede? No, no, non hai capito. Fede, è quello vero. Io voglio un clacson vero. Anzi, lo chiedo a voi. Al 338-141-1001. Ciao Ronny, per poterti vedere sul 77 mi sono... Cos'è che è scritto? Aspetta, io leggo piano. Mi sono bagnata perché il tubo dell'acqua... Ah, ok, perché il tubo dell'acqua che stavo montando mi è scappato di mano. Ciao! Chi è? Chi è? Eli, ciao Eli! Ogni tanto ho paura perché io leggo tutto in diretta senza leggere prima, capito? Miscelazione in corso. DJ De Niro, live.

Qui scrivono DJ De Niro e si sveglia pure un ghiro, Alberto da Siena, è vero, è vero. Poi c'è anche Emanuela dalla provincia di Mantova che è in terrazzo, che sta prendendo il sole, capito? Lei è in terrazza, mentre ascolta Radio Studio Più, con la scritta addirittura musica e atmosfera top, sta prendendo il sole. Grazie, grazie Emanuela, che belle cose ragazzi, che belle cose. Apri Fede, mamma, ma quanti siete? No, non riesco a starvi dietro, Eccolo qui, il clacson è arrivato.

0: chi ci sta ascoltando mentre sta preparando il barbecue per questa sera, capito? Ha scritto buon weekend, grazie, ma non si è firmato. Chi è? Chi è? Non c'è il nome, eh? Ha scritto solo ciao Ronny, vabbè. Poi c'è Cristian, il tassista di notturno di Milano, che c'è? Ah, è Cristian, era lui, ecco, era lui. Ciao Cristian, qui non si lavora, eh? Se magna. Facciamo un applauso a DJ De Niro, è già volata la prima ora, non ho detto niente, no, anzi ho parlato tantissimo. Quindi noi andiamo in pubblicità, ma tra poco torneremo e non solo torneremo, giocheremo, capito? Non cambiate canale.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
5: Spot. Era ora. Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
6: Staver, dal 1974, azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio. È specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita, chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
8: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
7: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti. Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
9: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota.

0: Yacht Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: Let's go. Best music. The dance station. Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale ha esteso la sua influenza dalla penisola iberica fino ad arrivare all'Italia centro-settentrionale, che nel corso di queste due giornate vedrà quindi tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto caldo oltre la media. Infatti in molte località si supereranno i 30 gradi. Ai suoi bordi infiltrazioni instabili potranno portare qualche temporale isolato sulle regioni meridionali. Nel corso dei poi prossimi giorni l'evoluzione sarà caratterizzata da un'Italia centro-settentrionale più la Sardegna in condizioni di stabilità assoluta, mentre all'estremo sud avremo la possibilità, come detto, di qualche isolato temporale pomeridiano. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: tra Lamborghini ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buon pomeriggio a tutti, io sono Ronnie Milani in sostituzione al programma di Walter Master, Yes Weekend, puntata speciale. Però il gioco non manca, anche oggi giochiamo, quindi preparatevi con il vostro smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono il guardiano invisibile delle città moderne. Faccio scorrere energia invisibile nelle vene degli edifici. Senza di me, il mondo si ferma. Eppure pochi notano il mio passaggio. Che lavoro faccio?
0: 338-141-1001. Che lavoro faccio? Abbiamo cambiato oggi, è sabato. Che lavoro faccio? Che lavoro faccio? Allora, attenzione, vi chiedo questa cosa gentilmente. Se ce la fate, non usiamo l'intelligenza artificiale, no? Anche perché non c'è divertimento, non c'è soddisfazione e comunque dal momento che non si vince niente, cosa serve? Spariamola, arriviamoci da soli, così c'è una soddisfazione grande e una persona può dire: oh, ce l'ho fatta da solo, ho usato la mia testa, va bene così, vedi? Vedi che funziona ancora, vedi questi neuroni funzionano, ci sono, sono qui. Poi, come al solito, c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, c'è chi, c'è pa là, c'è. Wappa, tippa, trappa, tuppa, zara pizza, pop. C'è una bella panchettona sulla spalla. C'è un ale, oh. C'è un applauso, applaudissimo. Ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono il guardiano invisibile delle città moderne. Faccio scorrere energia invisibile nelle vene degli edifici. Senza di me il mondo si ferma. Eppure pochi notano il mio passaggio. Che lavoro faccio?
0: 338-141-1001. È facilissimo. Che lavoro faccio?
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
2: Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
6: Sconto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto.
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
8: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22 Yano Music Machine. Sabato 23 Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
9: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
10: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Fede, attaccati, attaccati qui, facciamo il trenino, facciamo il trenino, ci siamo, aspetta, attaccati qui, abbiamo anche le zanzare in studio, stranamente, non so come mai, le abbiamo sempre, io parlo dello studio di Faenza. Loco, attenzione perché adesso vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono il guardiano invisibile delle città moderne. Faccio scorrere energia invisibile nelle vene degli edifici. Senza di me, il mondo si ferma. Eppure pochi notano il mio passaggio. Che lavoro faccio?
0: 338-141-1001. Che lavoro faccio? Come al solito non si vince niente, è una bella mazza. Quindi voi sparate, scrivete qualsiasi cosa. Perché comunque l'importante è provarci, capito? Voi sparatela. Va bene così, perché dobbiamo fare solo un giro, capito? Non c'è il secondo giro di ruota, qui è buona la prima. O si indovina o niente, punto. Partiamo da Gianluca da Torino, un architetto, no. Paola da Firenze, un netturbino, no. Poi chi c'è? Simone dalla provincia di Napoli, un poliziotto, no. Fede, falla riascoltare.
2: Sono il guardiano invisibile delle città moderne. Faccio scorrere energia invisibile nelle vene degli edifici. Senza di me, il mondo si ferma. Eppure pochi notano il mio passaggio. Che lavoro faccio?
0: Attenzione, chi è? Ciao, Lulu. È Deborah. L'elettricista, non lo so. Tienila lì, Fede. Deborah da dove? Non c'è scritto. Deborah e basta. Tienila lì. L'elettricista, poi chi c'è? Anche Alberto da Siena ha scritto l'elettricista. Poi, apri, Fede.
3: Faccio l'elettricista.
0: E chi sei? Non si è firmato. Chi è? Giorgio da Varese invece ha scritto la fibra ottica. No. Quindi tieni buona Deborah. Fede.
2: Sono il guardiano invisibile delle città moderne. Faccio scorrere energia invisibile nelle vene degli edifici. Senza di me, il mondo si ferma. Eppure pochi notano il mio passaggio. Che lavoro faccio? L'elettricista?
0: Ma sì! Sì! Brava Deborah! Bravo! Alberto da Siena. E poi chi è? Beh, insomma, bravi tutti quelli che hanno indovinato l'elettricista. Fede, un altro applauso, non costa niente, gratis. E insomma, già che non regaliamo e non si vince niente, quindi anche un bel ale, brava Deborah, bravi tutti quelli che hanno indovinato l'elettricista. Quindi quando si torna a giocare lunedì dalle 11 di sera in poi, bravi.
4: Club Connection ti dice che...

0: A me piace Harry Styles perché oltre a essere bravo a tagliare i capelli è bravo anche a cantare, capito? C'è proprio tanta roba. Allora, chi è che c'è? Aronny, ma come mai a quest'ora? Grande Club Connection, buon pomeriggio Giorgio, siamo qui in sostituzione nel programma di Walter Master Yes Weekend, quindi si ritorna alla normalità lunedì al solito orario. Noi ci fermiamo e tra poco torniamo con l'ultimo Party Time di Ricky Valza.
1: Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
5: Villa Franca tutta birra.
4: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, Tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, Tributo ACDC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
6: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
7: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albaridò d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
8: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
9: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villa Franca di Verona. Fino al 31 maggio, sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
10: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
11: No!
10: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
11: No!
10: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
12: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
10: Info su ivmacqua.it.
12: Acqua garantita? Acqua super garantita!
10: Solo su ivmacqua.it.
13: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
0: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Più.
2: Party time.
3: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, ripartono gli ultimi 25 minuti di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 18? C'è Ricky Valza? È mosso un calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Anzi, vi do un consiglio. Alzate il volume della radio, perché in questo party time, se non alzate il volume, godete solo a metà, capito? Quindi alzate il volume. Arriva DJ Ricky Valza.

solitamente questo è quello che accade durante la notte su Radio Studio Più quando c'è Club Connection. Questi sono i nostri DJ.

0: se vi state chiedendo, siamo in collegamento da Ibiza, da Formentera, dallo Ushuaia, dagli Stati Uniti, dal Tomorrowland. No, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questo è il Party Time di Ricky Valza, DJ. Pierina, diamo le coordinate? Pierina, diamo le coordinate, ho capito, grazie Fede.
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Se siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio o con il volume
0: in
1: a
0: barca.
1: Palla. Queste sono le coordinate,
0: sì,
1: per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Grazie, Pierina.

0: Apri Fede, andiamo a fare un po' di saluti. Chi è?
1: Eccomi qui. Non vi auguro la buonanotte visto l'orario, vi auguro il buon aperitivo e quindi buon aperitivo, good afternoon, buon aperitivo e buon aperitivo. Io sono Antonio di Parma, anche una buona serata, un abbraccio a Ronny, a tutta Studio Più e a tutto il gruppo del Club Connection. Ciao.
0: Ce la fa. Antonio, che tutte le notti ci manda i suoi saluti, ci augura sempre, anzi spesso, la buonanotte anche di pomeriggio è qui, capito?
2: Quindi?
0: No, e quindi siamo felici perché vuol dire che ci sta ascoltando anche in questo orario, no?
2: E allora?
0: E allora va tutto bene, cioè è bella questa cosa perché comunque c'è il momento aperitivo, lui è presente, no?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega.
0: Ma non è vero.

Sempre con voi, grazie Giorgio. Ma che sorpresa, accendo la TV sul canale 117 e in compagnia sempre in ascolto con l'app. Adesso un piccolo aperitivo e poi finisco, aspetta, apri, non vedo Fede, non vedo, apri. Dov'è? Sei incantato, ecco. Ah, è la...

0: Angela Nazionale. Ciao Angela, capito? Sta facendo l'aperitivo, insomma, ed è presente, sta ascoltando noi di Club Connection. Happy Fede, chi è?
1: Ciao ragazzi, Studio Piovi, è Gianni di Trento che vi ascolta sempre in diretta. Sì,
0: grazie.
1: Sì, sempre in diretta. Sono sempre in diretta. Ciao, sempre. Cosa sto facendo adesso? Sto andando su al paese di mio papà.
0: Sì.
1: E a portare un oggetto a un parente. Se vi faccio vedere cos'è, vi morite da ridere. È un semina germogli

0: Chi è? Apri, Fede, vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino.
1: Ronny, la tua musica mi fa venire in mente solo una cosa: donne, mare, cocktail. Tanta bella vita.
0: Anche lo dice, anche me.
1: Grazie.
0: Anche
1: me. Ciao, buon pomeriggio.
0: Vacanze, vacanze, vacanze. Quanta voglia ho di vacanze. Anche quest'estate andremo in Puglia. Lo so che non frega la mazza a nessuno, ma era solo per dire questa cosa. Ogni tanto riferisco anche ai nostri ascoltatori dove ci spostiamo. E la prima vacanzina la facciamo a fine giugno. Dove andiamo? Ah, andiamo a Sirolo, è vero? Nelle Marche, sì.

0: Luisella e Family da Poggio Rusco sempre con voi. Grazie ragazze, grazie. Apri Fede, chi è?
1: Apri Fede. Stiamo volando in cielo su.
0: È caduto? Aspettalo. È caduto, che è successo? Tutto bene? Ah no, riprendi.
1: Apri Fede, stiamo viaggiando su Marte con lo shuttle della Melodic House di Ricky Barton. Felicissimo, sì. Pomeriggio, Capitano Ronnie Mani by Club Connection. Sale contro di Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molliccio.
0: Gianluca c'è anche di giorno, anche nel weekend.

0: Sonia e Elvis stanno andando in Spagna, capito? Sono on the road. Beati voi, ragazzi, beati voi.
1: Ma grande Ricky, ciao Ronny, Daniele Basiano.
0: Ciao, ciao Daniele.

Fede, facciamo la prova clacson degli italiani? No, quello vero degli italiani. A tutti quelli che sono in viaggio, se vi trovate in una zona tranquilla, clacson 338 141 1001.

tranquilla, perché se no spacchi le balle alla gente. Hai ragione, se vi trovate in un posto dove non c'è nessuno, perché sennò veramente succede il delirio. E vabbè, ragazzi, questo è il bello della diretta. Miscelazione in corso, cioè DJ Ricky Valza fino alle 18. Poi arriva anche People Move con Christian Redox. Questo è un super weekendone. Poi non dite che a Radio Studio Più non vi regalano le caramelle.

0: Redox è già pronto.
1: Ma allora ditelo, no?
0: Sai che io amo quando ci passiamo la linea così, anche perché restare in linea si dimagrisce, capito? Quindi fa bene.
1: Magari quella. Attenzione, questa magari.
0: Aspetta, chi è? Chi è? Apri, vedi, chi è? Apri, apri,
2: Milani,
0: fede.
2: Mitico, Forlì, wow, vai!
0: Forlì presente, la Lupoide, Francesca, ciao!
3: Treno! E vai, che si rientra!
0: Si rientra, hai capito, Cristian? Sei pronto, Cristian?
1: Io sì, tu pure, lo fai con me?
0: Io? No, no, no, scusami, va bene tutto. Mi stai prendendo. Siamo in diretta nazionale, non farmi
1: ma
0: dire
1: sei
0: cose.
1: Sei abituato a fare gli after, quindi di conseguenza.
0: Lo so, lo so. Tra l'altro ti dico anche che questa notte per l'ennesima volta non ho dormito una mazza.
1: Ma
0: quindi...
1: dai!
0: Sì, è vero. Cioè, non ti ho fatto mai, l'abitudine. Ma secondo me in un'altra vita io facevo il metronotte, non so questa è la sensazione.

0: Insomma, hai deciso di farmi entrare tardi, vero?
1: No, no, no, stiamo entrando in stazione. Rallenta, Fede, rallenta. Facciamo un applauso a Ricky Valza. Facciamo un applauso anche a DJ De Niro. Fede, chiudi che è tardi. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. E anche questo sabato è andato. Adesso vi lascio in buone mani con Christian Redox, People Move. E che il weekend, che il weekend, qual è la parola chiave? E che il weekend, ok? Detto tutto? Da Ronnie Milani è tutto. Ringrazio Fede, ringrazio De Niro, Max, Ricky, Sofia, Lorena, Serena, Tiga, insomma tutti quelli che collaborano tutti i giorni per rendere questo programma leggermente più interessante, va bene? Quindi noi ci risentiamo quando? Lunedì, sempre a partire dalle 22 fino a mezzanotte. Da Ronnie Milani, passate un buon weekend. Ciao a tutti, grazie.
2: Se vuoi far ciao parte fratello della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot. Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030-999-1000.
5: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
6: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
5: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
6: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
8: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
7: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
12: Attenzione, atterraggio di emergenza.
13: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti in accidenti.
12: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
13: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
14: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
15: A Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
16: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale ha esteso la sua influenza dalla penisola iberica fino ad arrivare all'Italia centro-settentrionale, che nel corso di queste due giornate vedrà quindi tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto caldo oltre la media. Infatti in molte località si supereranno i 30 gradi. Ai suoi bordi infiltrazioni instabili potranno portare qualche temporale isolato sulle regioni meridionali. Nel corso dei poi prossimi giorni l'evoluzione sarà caratterizzata da un'Italia centro-settentrionale più la Sardegna in condizioni di stabilità assoluta, mentre all'estremo sud avremo la possibilità, come detto, di qualche isolato temporale pomeridiano. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
18: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
19: Solo una parola.
20: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
21: Are you ready?
22: E allora!
21: Yes!
22: Begin!
21: Pump up the volume!
22: Alza, alza!
23: The weekend starts now.
22: Alza!
23: The weekend starts now.
22: Hey!
23: The weekend starts now.
22: E alza!
24: People Move!
25: Now in Radio Studio Più.
26: Adesso su Radio Studio Più.
27: Sì. Alza il volume.
26: Giusto.
25: The weekend starts now.
28: Christian Redox presents
29: People Move Program.
22: E allora andiamo. 18.06, ciao fratello. Oh, caspita, prima di me c'era Ronnie Milani. Cioè, capisci?
30: Quello che
22: trasmette su Radio Studio Più la notte, durante la notte. Tutto può succedere. Così dice il suo programma, giustamente. Sono un po' spostato come telecamera, Che è successo? È successo di tutto. Durante la scorsa settimana non sono andato in onda, infatti vi ho augurato buona Pasqua. Ma era il peggio, solo il peggio, giustamente vi posso lasciare, mica il meglio, perché voglio dire, però la musica era tanta roba. Comunque, io sono qui fino alle ore 20 e passeremo sicuramente un fantastico sabato pomeriggio. Beh, c'è il sole fuori, insomma, anche se qualche nuvola, comunque io comincio a vedere. Domani volevo andare al mare, anche se non so se avete visto la mia foto di ieri, c'era un vento che, insomma, qualcuno mi ha detto i capelli, giustamente li sto perdendo. Ho bisogno di un defibrillatore. Andiamo, iniziamo già con la grande musica. Come primo DJ ci sono io, Christian Redox, che vi proporrà un po' di musica per accompagnare, come abbiamo appena detto, il vostro fine settimana su Radio Studio Più. Volevo salutare anche gli amici di Super J, il canale 16 del digitale terrestre abruzzese, e lo faccio adesso, ma lo farò anche dopo, no? Vabbè, insomma, vogliamo iniziare? E allora andiamo anche al 338-141-1001. Che musica metto. Faccio i complimenti da solo. Ma come mai? Vabbè, succede. Dietro c'è Genoveffa, aspetta, fai vedere. Vedi, lei sta lavorando. È l'unica nota verde che trovate dentro questa stanza. Vabbè, dai, succede. 18:08. E allora andiamo!

0: DJ, capito? Cioè quello bravo, bravissimo, capito? Quello bravo, bravissimo, bravo, stupendo, capito? Questa settimana arriva da Fucecchio, l'ho detto nella mia stories. Sai chi è? Federico Scavo! Ma arriva alle 19, eh? Volevo salutare un po' di gente che ha scritto al 338-141-1001, c'è il Gallinaccio. Ciao Gallinaccio! Stavolta, sta settimana, è arrivato puntuale. E poi aspetta, mannaggia la miseria, c'è il campanello? Chi è? Posso?
1: Cari radioascoltatori di Studio Più,
0: sì,
1: è in onda sì, in questo momento
0: sì,
1: People Move sì, conduce il mitico, unico, inarrivabile, irraggiungibile, inarrestabile.
0: Basta!
1: Cristian Redo! Buona serata a tutta l'Italia, a tutto il mondo, da Antonio di Parma, ciao ciao!
0: Ciao Antonio, grazie!

Qualcuno che mi scrive, aspetta, dove mi scrive? Da Milano, ciao Mary! Aspetta, poi qualcuno, vabbè, pure sfacciato, che sai che mi dice, hai bisogno di un parrucchiere! Questo lo so chi è, ma c'hai ragione, sai? Io sono una parrucchiera a Teramo, che è bionda, capito? È una baby unziker, capito? Tu dici, ma vai dal barbiere. Sai com'è? Preferisco le donne, ma non so per quale. Non lo so, non lo so.

E vado a salutare probabilmente chi già ci segue dal canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Sto parlando di Super J. Lui si chiama Stefano e ci scrive da Teramo. Aspetta, mi sposto perché in effetti, pensando che c'è una telecamera in questo momento, e allora dico, vabbè, allora metto a favore della telecamera. Perché sono un po' storto. È così, vabbè. Voglio andare a salutare Demis che dice sulle mani!

0: Arrivato un messaggio al 338-141-1001. Lo vuoi sentire? Chi è? Avanti!
1: Buonasera Cristian. Sono Donatella dalle Marche. Ma io credevo che ci fosse vento.
0: No.
1: E invece sì. No, invece è la musica che stai mettendo, gli ombrelloni vanno giù, vanno su, vanno giù e vanno su. Adesso credo che sia la musica o perché noi passiamo sotto. Che cosa credi che sia? Non lo so, facciamoci un pensierino.
0: Mi hai lasciato basito. Eh sì, devo dire. Devo dire.
2: Mamma che goduria, che goduria.
0: Questo sta succedendo a People Move. Ti ricordo anche l'emittente. Ah sì, quella che si sente anche a Ibiza e Formentera. Si chiama

No, cioè voglio dire, no. Mi puoi salutare Chiara e Silvia, le mie parrucchiere che mi stanno coccolando? Grazie. Luigi da Pescara. Luigi, aspetta. Aspetta che vengo, no, perché anch'io ho bisogno di un taglio, no? L'ho detto all'inizio, quindi voglio dire. Ti stanno coccolando, capito? Me ne presti una, vabbè, me ne presti una.

0: Wow!
1: No, meno male che mi sono fermato con il commento di quello che era, si stava facendo coccolare le sue parrucchiere. Perché? Perché devo andare a salutare Don Erminio da Guardia Greve, che dice questa radio è carismatica come la Pentecoste. Saluti da Don Erminio da Guardia Greve. Grazie Don Erminio. E lo sai che noi ci teniamo particolarmente a te, perché così magari puoi raccomandarci all'Altissimo. E allora... E anche Bruno da Ravenna, eh?

0: E poi mi arriva questo messaggio e dice: Christian, ti chiami come mio fratello e io mi chiamo come suo fratello. Ma il fratello di chi? Il mondo è bello perché è avariato. Ciao Alessandro! Comunque, perdonatemi, lo so, ma...
1: Noi dobbiamo riaprire i manicomi.
0: Lo so, speriamo che torni a fare il sindaco, perché sennò devo buttare...

veramente fermi tutti, no? È arrivato un messaggio che dice: Redox, puoi fare gli auguri a mia nonna che compie 90 anni? E la prima volta che ascolta questa musica e ha detto che si è persa una vita intera. Ma come si chiama la tua nonna? Happy birthday! Signora, abbiamo qui la torta per lei, può passare in radio. Nel frattempo noi ce la mangiamo, se no, attenzione.

0: Scusate, ma
1: noi dobbiamo riaprire.
2: Solo una parola.
0: Forse ne devo dire solo uno, perché magari se ne dico troppe dopo. Mi ubriaco da solo. Faccio il passaggio, Poi torno.

quindi la nonna che compie 90 anni si chiama Pina. Ciao Pina, buon pomeriggio, buona serata anche a te. Oh, vabbè, ma da dove? Da Rimini, ma è normale, lì c'è la gente giovane, giovane dentro, ma anche fuori, anche fuori, anche fuori. Ciao nonna Pina, auguri, happy birthday!

0: Colgo l'occasione per dirvi che fra un po' sarà il primo party time, perché adesso fino adesso che abbiamo lascia fa. Fra un po' arriva in console DJ Danilo, poi alle ore 19 arriverà lui, il top DJ dalla Toscana. Il top DJ di questa settimana è Federico Scavo. E poi un giovane DJ, ma un bravo, bravo. Tutte le discoteche se lo accaparrano, e non vogliono che la discoteca vada, cioè lui che vada a suonare in un'altra discoteca, quindi lo pagano di più. Non è vero. Però se lo litigano, è vero, sto parlando di Filo DJ. Quindi, se vi piace la bella musica, sicuramente dovete rimanere su Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. Con voi c'è Christian Redox e People Move. Quindi fermi lì che torniamo subito!
1: Questa è People Move. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
9: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito! Prenditi cura di te! Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
10: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
11: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
10: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
12: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
1: Questa è People Move.
13: At 30 minutes of every hour.
14: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
13: The party starts now.

Eccomi Legna, DJ Danilo DJ, eh? Sale in console DJ Danilo DJ e arriva il messaggio da Teramo. Ciao Alessandro!

Grande Sandrino. Eh sì, lui si chiama Alessandro Pomenti, però per gli amici si fa chiamare Sandrino.

0: Sei contento adesso?
1: Beh sì. Stanno arrivando un sacco, ma un sacco, ma un sacco di messaggi al 338-141-1001. E allora, visto che siamo tornati, visto che Alessandro Momenti di Teramo vuole salutare tutta la direzione di Super J, e ovviamente lo faccio, canale 16, il digitale trasmesso abruzzese, e salutiamo anche tutti quelli che in questo momento, ciao amici, ci stanno guardando, capito? Voglio salutare anche tutti i DJ e soprattutto DJ Danilo, lo so. Dai, glielo dico. No, lui vorrebbe che noi il 13 suonassimo a Teramo, ma non è possibile, perché... Però grazie! Perché lo devi dire all'organizzatore della Perry Street. Oh, gli abbiamo fatto! Non si fa, non si dice. Sono amici! Tra parentesi, DJ che suonano con lui, qualche volta passano in People Move. Shh, però zitto, zitto, non glielo dire. Mamma mia, oh, c'è anche Bruno Karate Beach! Dice corsetta in solitaria, ma. Scusa, ma com'è corsetta in solitaria? Fammi capire. Se stai a correre non puoi pensare all'aperitivo, no, e lui è così, dai, versagli qualcosa, perché sennò dopo

0: Ciao Barru.
1: Ragazzi, e come si dice sempre, buon weekend a tutti. Bacioni dalla Barru.
0: Ciao bacioni.

0: vento. Chi è? Avanti.
1: Ciao ragazzi, sempre carichi e molla. Power Flower c'è da Rimini.
0: Sei un po' cioè. Ciao amico mio da Rimini.

E poi arriva il samurai che dice: salutiamo Pietro e Annalisa, se lo meritano, hanno passato un momento brutto e quindi di conseguenza li salutiamo anche noi. E lo so, capisco, nel senso che purtroppo nella vita ci sono i momenti belli e tantissimi momenti brutti, però capito, almeno ci sono anche quelli belli. Ma quelli brutti invece, vabbè, però passano. Dai ragazzi, bocca al lupo, perché passano.

0: discoteche. Grande Redox, direzione Lago di Lugano per Seratore. Salutato Daniele D'Abbassiano?
1: Lui è sempre presente.
0: E allora,
1: e poi la Parru. Parru, che ti sei messa in verde?
0: Che è successo, Parru? Dai, non mi dire che sono tutti i soldi che te li sei cuciti a mo' di vestito.

0: C'è qualcuno? Facciamo entrare. Chi è? Chi è? Avanti.
1: Inizia!
0: Eccolo, eccolo.
1: C'è una caipirinha qua, dolce, dolce, dolce. Ti sto tagliando la erba di mio giardino, figlia.
0: Che dici?
1: È verde, verde, verde, verde.
0: È verde.
1: Alta, alta, alta.
0: Alta, alta, vero?
1: Ciao, amico mio.

0: E poi mi arriva lei. Mi arriva lei. Quando arriva lei, arriva lei. È arrivata anche prima, però arriva anche adesso.
1: Redox.
0: Eccola.
1: Siamo virtuali.
0: Certo.
1: Un po' di Forlì per lei forever. Ciao. Perché non siamo più desiderati. Feel good, grazie. People move.
0: Lo dico sempre.
2: Noi dobbiamo riaprire i manicomi.
0: Secondo me sì. No?

0: mia, chi è avanti?
1: Ciao Reto.
0: Ciao.
1: Volevo sapere se avevi visto Jessica.
0: Certo, l'ho visto, certo.
1: Jessica, famo strano.

0: A parentesi, volevo salutare mia nipote che si chiama proprio così, si chiama Jessica!
1: Si chiama così.
0: Bellissimo nome, saluto tutte le Jessiche che in questo momento sono all'ascolto. Vabbè, ce n'è una famosissima appunto che... aspetta, mi sono perso anche quell'altro.
2: Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica.
0: Proprio quel film, no?
3: Un famo strano.
0: Hai capito?
4: Chi di Biboppi?
5: Sei contento adesso?
0: Lo sapevo.
3: Grande.
0: Aspetta che questo me lo posso fotografare, Alessandro? Aspetta che è veramente bello quello che hai scritto. Aspetta che questo me lo sto fotografando e ve lo leggo. Posso? Lo dico a lui.
6: Posso?
0: A lui mix, quindi. Dice: Christian, hai la capacità di portare il sorriso a chiunque ti ascolti. Sempre troppo giusto. Ciao da Alessandro. Omonimo di Alessandro da Alessandro. Basta! Ma perché? Vedi? Ho salutato tutte le Jessiche! E in effetti ce n'è una che ci scrive dall'Australia.

0: visto che in questo momento siamo in collegamento dal centro Italia, esattamente dall'Abruzzo, ti farò salutare
1: Ugo Di Tollo.
0: Ciao Ugo.

Cascella. Centro, ipercentro, Pescara. Volevo andare a salutare il mio amico Pino! Tagliati per il successo. Ma poi lui è così simpatico che dice che anch'io una volta ero biondo. Ma quando mai sono biondo? Vabbè. Ciao Pino.

In questo momento c'è Digi Danilo DJ, lo sai. Sabato dalle ore 18 alle 20, attenzione, non di più, non di meno. Non ti sbagliare, perché sennò dopo trovi Ronnie Milan. Apri sotto e ti sbuca un Ronnie Milani da qualche parte. Sì, oggi non c'era il master. E siccome Ronnie Milani non dorme mai, quindi tu dici, vabbè, ma perché è pomeriggio? Vabbè, chi fa la notte magari dorme il pomeriggio oppure la mattina, lui non dorme mai. È così, che vuoi fare? È così.

0: a tozzo, eh. Non so se Claudio sta ascoltando, se sta vedendo i messaggi. Allora!
1: Grazie. La sua soddisfazione, sì, è il nostro miglior premio.
2: Sì. Quando veramente ci scioccano.
0: Sì. Sono d'accordo.

0: Cristian, Feel the Power, sì. Dalle 18 alle 20, grazie. Tutti sabato.
1: Grazie. Lo so. La cosa bella è che ancora non si capisce la temperatura, perché una volta fa caldo, una volta fa freddo, non ci sono più le mezze stelle. Che faccio questo discorso? Però è vero, però è così. Perché non sai quello che ti devi mettere, perché magari esci con la maglietta a maniche corte e poi invece... E poi trovi il raffreddore. Ho detto che in console c'è DJ Danilo DJ? Sì. Mi sa di sì.
2: Perché chi si ferma è perduto.
1: Sono d'accordo con te. Ma un'altra cosa che è importante capire e sapere.
3: Volevo sapere perché le scale le saliamo, sì, e non le zuccheriamo.
1: Non lo so. Me lo chiedo anch'io. Perché le scale le saliamo, cioè ci mettiamo le sale, e invece di metterci lo zucchero. Non lo so, me lo chiedo. Battutone. Saluto tutti coloro che in questo momento sono.
3: Volevo sapere perché le scale le saliamo e non le zuccheriamo.
1: Non lo so. Volevo salutare tutti quelli che in questo momento sono sulla 14. Non so se Don Erminio ancora sta ascoltando, ma meglio no. Perché. Cose inenarrabili. Vabbè. Se siete su quel posto lì. Ciao, c'è Christian Redox. Tornos.
4: At 30 minutes of every hour.
5: The party is here.
6: Party time.
5: Party time. On Studio Q.
6: Your dance station.
5: Studio Q. News.
7: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Mentre a Cannes cala il sipario sul Festival del Cinema, che non annovera quest'anno film italiani in concorso, spicca nel cuore del weekend la Notte Europea dei Musei. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, centinaia sono le aperture straordinarie, con visite speciali, spettacoli, reading e concerti, e l'ingresso al costo simbolico di un solo euro. La Notte Europea dei Musei è un'iniziativa internazionale patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, e oggi accende centinaia di luoghi di cultura. In Italia spiccano programmi interessanti in Piemonte, Campania e Sicilia, mentre Roma vanta un cartellone di offerte da non perdere, a partire dal concerto straordinario alla Rapacis, condito nella piaga. E per rimanere nella capitale si conclude oggi Open House Roma, la 14ª edizione di un evento che con circa 300 appuntamenti gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma rende accessibili al grande pubblico studi, fondazioni, palazzi storici e siti d'eccellenza per avvicinare l'architettura e il design contemporanei. Intanto a Napoli si aprono da questo weekend le porte dell'Inferno della Divina Commedia. Al Teatro Pala Eden è possibile da oggi visitare la mostra immersiva dove, accompagnati dalla voce di Luca Ward, si entra nell'immaginario di Dante Alighieri, dalla Selva Oscura alla Discesa nei famosi gironi. Dante Inferno Immersive Exhibition è un progetto firmato da WIPLAB sotto la guida di Fernando Pintus, che così sottolinea i punti salienti del percorso.
8: La mostra è multisensoriale, ci sono molti exhibit in cui si entra nella selva oscura con una bella scenografia, c'è un ologramma che vi accompagna e vi invita a fare le esperienze. Dopodiché il primo exhibit è il metaverso, dove voi camminate tra le creature infernali. Finito il metaverso c'è un'altra esperienza dell'Infinity Room, che è un'esperienza con una sala di specchi. Dopodiché c'è un'esperienza con i visori, ma questa volta da seduti, un docufilm e l'ultimo, la discesa nell'inferno con l'ascensore.
7: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
5: Spot.
9: continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
10: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
11: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
15: Non solo Clima propone
16: sconto termico 3.0.
15: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
17: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
16: Rivoluzione, rottamazione.
15: Non solo Clima 045 83 25 166.
17: Aspettavi! Per il cambio caldaia non diciamo niente?
15: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
18: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro. Con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
19: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
20: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

grande in questo momento è quello di Federico Scavo, il top DJ di questa settimana a Radio Studio Più, ma soprattutto a People Move, che va in onda il sabato dalle 18 alle 20 al centro Italia. Anche se a dirla tutta lui in questo momento è a Fucecchio, in Toscana. Bellissimo momento sicuramente dedicato a... Vabbè, facciamoci un aperitivo.

No, appunto, stavo dicendo, sicuramente ci sta benissimo un aperitivo, no? Ma ci sta bene anche altro, no? Volevo ringraziare a nome di Radio Studio Più tutti gli ascoltatori e radioascoltatori dell'Abruzzo, Rimini e Riccione. Abruzzo, perché giustamente siamo cresciuti sempre di più. E a Rimini e Riccione e lì batte il cuore. Non che le altre zone siano da meno, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione.

E adesso vado a salutare un collega. Sì, perché suoniamo insieme nello stesso programma. Lui si chiama De Niro. E lo puoi ascoltare in Club Connection. Dice Top Christian, bel genere. E beh, vabbè, è Federico Scavo.

0: Infatti stavo salutando le Marche e arriva giustamente Alessio che ci scrive da Iasi.
1: Cifra, se vengo ello faccio un macello.
0: Sì, ma Iasi non parlano così.

0: quando arriva il top DJ. Certo, non tutti i top DJ suonano così, però E chi suona in una maniera e chi suona in un altro.
1: Mamma, che goduria, che goduria.

0: 338 141 1001, e per salutare lei devo fare
1: ciao Milano.
0: Sì, perché in questo momento ci sta ascoltando la Patti. Ciao Patti, come stai? È da un po' che non ti sentivo. Cioè, se non ci mandi messaggi,
2: ma no, veramente ci scioccano.
0: Ci scioccano queste cose, capito? Cioè, ma che te ridi? Cioè, voglio dire, no? È arrivato un bellissimo messaggio che dice: caro Christian, i tour operator non sanno che pesci pigliare. Con Christian Redox e Federico Scavo si viaggia, che è una bellezza. Grazie amico mio! C'ho Federico Scavo che mi sta massacrando i timpani. Ma è giusto!

È arrivato un messaggio che dice: hola Christian, bella musica veramente, ma lunedì sera Club Connection suoni anche tu? Sì, sì, sono anche io. Milli da Lugano, un besito. Sì, Milli, sono anch'io. E l'ha voluto Ronnie, quindi non è che... Ladies, let's go. Prendetevela con lui. Just let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen.

0: caro mio saluto da Elisabetta di Civitanova. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ah, volevo, sperando che Federico non si offenda, volevo fare un applauso a DJ Danilo prima che è suonato, non ho fatto in tempo a... Ma che pezzo è questo?

0: vogliamo la musica che batte,
1: sì,
0: come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli.
1: Bravo. E ce l'hai.

0: due donne. Una è Bea che dice: senti, senti come pompa la musica. Grazie, Mr. Redox. Grazie, grazie a te.
1: Redox.
0: Poi c'è anche l'Angela Nazionale. Anch'io ti faccio un saluto, buona serata. Lei è sempre presente. Sarebbe il caso di offrire qualcosa a questa gente, no? Voglio dire, no? Sono amici. Sono coloro che colorano la...

0: la trasmissione Pippo. Pippo on the mix, invece no, si chiama People Move. Gente in movimento, muoviamoci gente.
1: Pronto?
0: No,
1: non mi disturba affatto, mi dica.
0: Infatti, chi manda un messaggio al 338-141-1001 non ci disturba. Ci racconta quello che sta facendo, quello che mangerà.
2: Ok.
0: Nessuno mi manda niente. Che è successo? Siete a dieta, eh? Ditelo! Eh sì.
2: Chi devi, Bobby?
0: Beh, mi dispiace, ma è così. E vabbè, allora la faccia di tutti. Facciamoci questo aperitivo!

0: Ormai sono le ore 19:23, loro sicuramente stanno riaccendendo i motori, quindi colgo l'occasione per salutare un amico, Massimo, ma non solo, tutta la sua ciurma. Sto parlando del Miami Beach di Lido Riccio di Ortona. Una buona serata a tutti voi. Ci vedremo presto.
1: Beh, oddio, presto no,
0: però ci vedremo presto. Ci vedremo. Presto. Quindi se non sai dove andare domani...

0: ce la faccio, non so se ce la faccio. Con un applauso, il top DJ di questa settimana, sto parlando di Federico Scavo. Ma non è finita qui, perché fra un po' torneremo, eh? Sì, torneremo! Torniamo! Con l'ultimo DJ. E quindi fermi lì.
1: Questa è People Move.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Continuano con successo i veri sconti dal 40 al 50% per il 14esimo compleanno di Petrucci, biancheria per la casa a Villafranca di Verona. Fino al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% in occasione del 14esimo anniversario dell'apertura. Da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
5: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villafranca Fest.
6: Villafranca tutta birra.
5: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Da non perdere, venerdì 22, voglio tornare negli anni 90. Sabato 23, Domus D live show. Domenica 24, tributo Metallica con gli Orion. Sabato 30, terremoto del castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villafranca Fest. Al Castello Scaligero a Villafranca di Verona.
7: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villafranca.
8: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Poi futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
12: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
13: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
14: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
15: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
16: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
1: Questa è People Move.
2: At 30 minutes of every hour.
17: Al minuto 30 di ogni ora.
18: Studio Pew.
17: Party time.
19: Party time.
17: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.

0: come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli. I'm going down to
1: La La Land. La La La Land. To see you soon in La La La Land. Posso? Rientro per l'ultima mezz'ora, anche se sono le ore 19.36 in questo momento su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox, il programma.

brain cells. Volevo dire una cosa: se volete lasciare un messaggio al 338-141-1001, fatelo, sì, però breve, perché purtroppo più di 10 secondi, no, al limite 12, ma

Ah, c'è qualcuno che si scrive da Ravenna. E dice: è ora di spaccare Cosmopolis di Parrini. Me lo ricordo. Eh sì, che me lo ricordo. No, infatti i messaggi che arrivano, per favore, brevi.

salutare anche il fantasioso che ha scritto tutto insieme, che senza spazi, non dico le virgole, ma almeno gli spazi. Ok, mannaggia! Buonasera. Dovrebbe essere domenica.

0: Devo dire, dove si mangia anche molto bene. E vado a salutare Giuseppe, Alessandra e Tracy e Greta. Mamma mia, quanta gente c'è. Giuseppe, sai come mi chiamo?
1: Ciao Cristian!
0: Vado a salutare anche Andrea, che vuole salutare i suoi due bimbi che si chiamano Cristian e Andrea. È vero? È vero!

0: Beh, anche lui c'ha i suoi bei 75 anni. Infatti, vabbè, tutti quanti gliene danno 70, quindi infatti non è così.
1: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
0: Sì, sì.
1: Non so mai quello che ti capita.
0: Infatti, non lo sai. Mi dispiace.

0: mi sta cacciando Antonio, io non lo so, mannaggia. Aspetta, manca 10 minuti, dai, 10 minuti.
1: I tipi boffi.
0: Eh beh, che dobbiamo fare?
2: Cristian!

0: Fredos, non è che mi metti un pezzo di Demi Struzzos?
1: Scusami, no, non ho capito, perdonami.
0: Fredos, non è che mi metti un pezzo di Demi Struzzos?
1: Ma che c'entra?

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: right dog.
0: Ci sei?
1: Ma anche ci sette. Jack. Il Jack.

0: Chi è? Avanti, c'è Paschiem.
1: Ciao Cristian Redox, a parte ti chiamo il mio figlio, Christian. Emilio da Spoltore insieme a Gladys. Auguriamo una buona serata a tutti quanti. Io vi seguo da quando vi davo a Brescia nel 2006.
2: Okay.
1: Poi mi sono spostato a Pescara, in precedenza da Spoltore. E niente, ti saluto, auguri a tutti quanti, buona giornata a tutti quanti e buon weekend. Ciao Emilio e Gladys da Pescara.
2: Ciao Emilio, grazie a te. Grazie a te ovviamente. Grazie del messaggio e grazie perché ci ascolti, no?

La prossima settimana è una settimana particolare, una settimana da ponte. Da Ponte Porrente e Ponte Pisa, no? Fetta Perugia. Cioè, vi state organizzando? Eh sì, perché praticamente questa settimana poi finisce, poi rinizia. E poi c'è Punk! Come ho detto prima, no? Ponte Porrente e Ponte

0: Chi è?
1: Ciao Cristian, sono Daniele di Bergamo. Ciao, Daniele. Volevo salutarti. Buona serata a tutti. Ciao Cristian.
0: E poi chi c'è? Avanti, c'è posto. Chi è?
2: Ciao Cristian, da Patrizio e Veronica di Cinisello.
0: Ciao Patrizio.

0: Yeah.
1: Ciao maestro, il Gigio e Lucia De Iesi ci sono. Buona serata.
0: Ciao amici miei. Il Gigio De Iesi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
0: anche se sono le ore 19.53 in questo minuto, in questo momento, in questo istante. Questa è bellissima. Arrivato un messaggio proprio in questo istante, dice: ciao Cri, noi stasera a Rosticini, dai, vieni pure tu. Significa dai, vieni pure tu.

0: all'entrata prima che finisce. Chi è? Chi è? Chi è? Avanti.
1: Ciao maestro.
0: La miseria, grazie.
1: Se potresti fare gentilmente un saluto.
0: Fallo, dai, fallo.
1: E un augurio particolare, sì, a mia figlia Alessia che domani si fa la cresima.
0: Ah, Alessia.
1: E poi un saluto grande da Fabio e il piccolo Vincenzo.
0: Quindi Alessia, tanti auguri. Prima c'era Don Erminio, quindi magari era anche meglio, perché vabbè. Auguri, auguri, auguri, auguri. Abbiamo preparato una torta apposta per Alessia, capito? È sta qui.

0: Aspetta, aspetta, chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Avanti, avanti, avanti. Allora, basta! Chi è, ho detto?
1: Ciao Cristian! Stasera, panionte e pomodoro.
0: Ma come pomodoro?
1: Con arrosticini, se volete, noi siamo qua. Proprio qua.
0: Dove?

0: Chi è? Chi è? Avanti, avanti!
1: Ciao Cristiano, buon weekend a tutti!
0: Ciao Gallinaro! Anzi, Gallinaccio! Perché c'è il Gallinaro, Gallinaccio, ci c'è a tutti! 19.56, mannaggia come sto! In effetti la scorsa settimana ero a Roma, quindi... Mamma mia come sto! Posto bellissimo! È la nuvola di Fuxas. Hai capito che pezzo che sta mettendo Filo DJ? Ma ahimè! Siamo arrivati al termine, quindi di conseguenza dobbiamo salutare e ringraziare tutti i DJ che hanno suonato, no? Oggi in People Move, no? C'è un applauso? L'applauso c'è. Quindi ringraziamo DJ Danilo DJ, ringraziamo il top DJ, ovvero Federico Scavo, direttamente dalla Toscana, e poi, tornando in Abruzzo, c'era lui, ovvero Filo DJ, che sta ancora continuando a suonare. Per quanto riguarda... Per quanto riguarda me è tutto, ringrazio tutte le persone che ovviamente hanno messaggiato, ma non solo, quelle persone che al solito sono lì ad ascoltare il programma e a gustarsi la selezione dei bravi DJ. Pure io all'inizio ho mixato. Quindi vi aspetto la prossima settimana con People Move dalle ore 18 fino alle 20 e se volete alle ore 23:30 di lunedì sono con Ronnie Milani e tutta la

0: FM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Questa è People Move.
5: Spot.
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
7: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
8: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
7: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
8: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
9: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver, esperienza, professionalità, cortesia.
10: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

0: Sette Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2022. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.

Dance Station. This is Studio Q. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti dal DJ Dami, ben trovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più ad una nuova puntata di Disco Fenomena ed oggi apriamo con la regina del pop. Sto parlando del ritorno di Madonna, insieme a lei c'è Sabrina Carpenter, questo è il loro nuovo singolo tratto dall'album Confession on a Dance Floor 2 che uscirà ai primi di luglio, questo è il primo singolo estratto da questo album che si intitola Bring Your Love, traccia che apre una nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena. Su Radio Studio Più.

si intitola Bring Your Love, il ritorno della regina del pop. Sto parlando di Madonna, insieme a lei c'è un'altra reginetta che piano piano sta scalando tutte le classifiche di streaming e di vendita, ossia Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love, traccia tratta dall'album Confession on a Dance Floor 2 che uscirà il 3 luglio. Il sound di questo brano riprende un po' la prima house music e quindi come non ascoltarci Show Me Love, questa è Robin S.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomene insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questo che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ inglese Joel Corry insieme a Ra, dal titolo Devotions With Its Emotion, traccia che riprende una famosissima canzone appunto dei Nomad del 1990, che era I Wanna Give You Devotion. Rimaniamo su questo mood con un altro campionamento, è quello di Mina, Parole Parole, lui è Federico Scavo.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: si intitola Zone, è il nuovo singolo del DJ americano MK insieme a Poppy Bascom, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te a Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
3: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno, goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
9: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
10: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
11: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
2: Questa è Studio Più.

0: telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Era ora! Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
2: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
3: Attenzione, atterraggio di emergenza.
4: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'app. Non ci metti in accidenti.
3: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
4: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
5: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
6: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Insomma, due potenze mondiali si mettono insieme. È una traccia che era già uscita una decina d'anni fa. Ora, dopo che i fan hanno chiesto agli artisti di pubblicarla ufficialmente, eccola che esce, si intitola Repeat It. Dal 2026 ci spostiamo al 2011, quando David Guetta con la voce di Usher uscirono con Without You.

Si intitola Amore Tonight, il nuovo singolo di Christian Marchi, a cui mando un fortissimo abbraccio. La voce è quella del cantante americano Armando all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 ci spostiamo al 2014, quando il DJ e produttore discografico statunitense di origine messicana De Orro uscì con Perdoname.

0: Una delle tracce più forti in questo momento si intitola Getaway, è il nuovo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, traccia che ci porta a termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
5: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
6: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
7: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
8: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale ha esteso la sua influenza dalla penisola iberica fino ad arrivare all'Italia centro-settentrionale, che nel corso di queste due giornate vedrà quindi tempo stabile, soleggiato, ma soprattutto caldo oltre la media. Infatti in molte località si supereranno i 30 gradi. Ai suoi bordi infiltrazioni instabili potranno portare qualche temporale isolato sulle regioni meridionali. Nel corso dei poi prossimi giorni l'evoluzione sarà caratterizzata da un'Italia centro-settentrionale più la Sardegna in condizioni di stabilità assoluta, mentre all'estremo sud avremo la possibilità, come detto, di qualche isolato temporale pomeridiano. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è

sembra il 23 di luglio, un caldo a Milano. Sarà probabilmente così anche dalle vostre parti. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Mi presento, sono il Disc Jockey, come dicevo una volta e come mi andava di dire anche quest'oggi. Staremo insieme per la prossima... Non ho detto che sono Marco Ravelli, ma forse, vabbè, molti lo sanno. Grazie al mio amico Caresana alla console. Staremo insieme per la prossima ora. Ascolteremo tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco di oggi è molto figo, è del 1995, è di Bobby Brown, si chiama Two Can Play the Game. Rovelli, go, go, go, Rovelli, go. Drop it.

iniziare con un disco non primaverile, anche se questo addirittura è più estivo, come del resto le temperature che ci sono in questo weekend, non solo a Milano. Bobby Brown, Two Can Play the Game, questo era il titolo della canzone che ha aperto la puntata di quest'oggi. È iniziata in un modo molto morbido la puntata di oggi. In arrivo

Primavera in faccia, non ci sarà neanche un disco triste, neanche un disco autunnale. Poi questo mi piaceva veramente tanto, il disco degli Urban intitolato The Way, che risale all'anno 2000, quindi insomma compie 26 anni, un quarto di secolo. Mamma mia come passa il tempo, mi sembra ieri quando lo suonavo alla radio. I fedeli ascoltatori del Ravelli sanno che fino a un anno fa conducevo alla fine dell'anno la Less Than Shot dell'anno, suonavo i dischi più forti di quell'annata. Nel 2018 al numero 8 di tale classifica c'era

belle canzoni. Adesso a me viene in mente Comodo, però devo ammettere, devo riconoscere che anche questa, mamma mia, quante volte l'ho suonata alla radio con il massimo dell'entusiasmo, era Back Alone Symphony, che ci ha portato nel 1996. In molti stanno aspettando quello che io definisco il momento alternativo. Ho da proporvi questa traccia che è del 2003, che molti conoscono. È di St-

pare che la vostra vicina non l'abbia presa bene la cosa. E so essere molti che quando arrivano dischi di questa tipologia alzano a palla, a chiodo il volume. Quelli in giro in macchina magari mettono anche il braccio fuori dal finestrino. Era il disco di Strider intitolato Backgammon qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Anno 2000, Sound Lovers, Wonderful Life.

0: comunali. No, perché ci sono 31-32 gradi, ragazzi, si muore dal caldo veramente. Simon J, un piacere suonarlo in questa puntata di sabato 23 maggio. Era Wanna Be Like a Man del 1997. C'è la pubblicità, voi rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento

0: Yacht Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albaridò d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Questa

stimolante per lei, eccitante per lui. Ma quanto è rilassante questo disco, che vabbè è stato anche un grandissimo successo nel 1997, i 49ers con la loro conosciutissima Baby I'm Yours. A continuare la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 23 maggio 2026. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento della giornata, un saluto anche agli amici che ascoltano la replica domenicale. In arrivo dal 2003 questo disco di The Beach Hotel, il titolo è Dance, Do You Wanna Dance?

Ho sentito un disco triste? No, ve l'avevo detto in apertura che oggi avremmo avuto solo dischi, solo ed esclusivamente dischi con la primavera in faccia, viste le temperature, visto il clima che c'è in questo weekend, non solo nel nord Italia. Di conseguenza per me è stato un grandissimo piacere, nonché un onore, suonarvi quello che era uno dei miei preferiti negli anni 90, cioè il disco di Living Joy intitolato Don't Stop Moving, che risaliva esattamente al 1996. Al numero 7 della Let's Dance Chart del 2015 c'era questa canzone di Major Lazer.

macchina io ho una cartella dove sono contenute canzoni di questa tipologia, e devo dire che viaggiare di notte con questo sound mi fa stare di un bene, ma di un bene. Era il disco di Plummet intitolato The Maged dell'anno 2003. Le sonorità si fanno molto da spiaggia in questo momento. C'è il disco di Jam & Spoon del 1994, è Riding the Night.

Questa chitarrina, diciamo che ha fatto la storia della musica dance a metà degli anni 90 grazie a Jam & Spoon. 1994, Ride in the Night, in questa puntata di sabato 23 maggio 2026, puntata di Rebelli Go, programma in onda nel corso di ogni weekend su Radio Studio Più. C'è l'ultimo di quest'oggi, è il disco dei Deep Spirit, si chiama Lolly, remix by DJ Laza.

0: di Ravelli Go. Il disco in questione, quello dei Deep Spirit, era bello anche l'originale, però secondo me DJ Lasa ha dato un tocco ancora più europeo a questa canzone intitolata Lolly del 2004, che chiude questa puntata di sabato 23 maggio, puntata di Ravelli Go. Io a questo punto non posso fare altro che ringraziare tutti quanti voi per l'ascolto prestato. Mi auguro di avervi fatto trascorrere un'oretta piacevole con della sana e buona musica dance degli ultimi 30-35 anni. Grazie anche a Caresana. Io torno tra 7 giorni qui.
1: C-

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
5: Villa Franca tutta birra.
4: Tutte le sere, ingresso gratuito, fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, terremoto nel castello, con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom, con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, tributo AC/DC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest, al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
6: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villa Franca.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 04 45 80 52 953.
2: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
10: Ciao Italy, my name is Giorgio Forge and I want to welcome you back to the Love House. It is 10 p.m. on Saturday and we are live and direct from Chicago on Radio Studio Più, the Italian dance station. I am happy to be back with you. I have an incredible show. Are you ready? Are you ready for new music bringing to you from around the world? Are you ready? Let's go. Let's get up. Let's have a great

0: spot. Era ora! Dal 28 maggio all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Dal 28 maggio all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
1: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera, audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
2: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio. Super evento Erotic Fest. Con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
1: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate,
1: Radio Studio Più,
3: la Dance Station d'Italia.
1: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
4: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale ha esteso la sua influenza dalla penisola iberica fino ad arrivare all'Italia centro-settentrionale, che nel corso di queste due giornate vedrà quindi tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto caldo oltre la media. Infatti in molte località si supereranno i 30 gradi. Ai suoi bordi infiltrazioni instabili potranno portare qualche temporale isolato sulle regioni meridionali. Nel corso dei poi prossimi giorni l'evoluzione sarà caratterizzata da un'Italia centro-settentrionale più la Sardegna in condizioni di stabilità assoluta, mentre all'estremo sud avremo la possibilità, come detto, di qualche isolato temporale pomeridiano. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: arriva lui.
1: Lui era Born to be alive.
0: Patrick.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin. Zona Consorzio Agrario.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
1: Dal 29 maggio al 7 giugno, l'antica sagra della Visitazione di Presina. Stand gastronomici, specialità locali, orchestre, musica live e DJ set. Lunedì 1 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il nostro sound e la nostra animazione per una mitica notte dance. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 7 giugno, all'antica sagra della Visitazione di Presina di Albarido d'Adige. Un'esperienza di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia. Per info online e sui social, digita Sagra di Presina.
4: Questa

se no questo si incazza. Muovilo, muovilo. Voglio vedere tutte le ragazze.

0: spot.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
4: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
1: Vai più forte!

clic. Anzi, con un mix.

se avete portato un cavallo stasera, perché adesso dovete montarci sul cavallo. Voglio vedere il delirio. Vai, montate tutti sul cavallo.

gira, gira, Calmasino. Prendi quello o quella che hai vicino e inizia a girare. Anche se non la conosci. Vai, devi fare un bel lancio, se no non arriva nessuno.

0: spot. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
1: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life. A Nuvolera, a Brescia. Life. Raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio. Super evento Erotic Fest. Con più di 9 star di fama internazionale. A Life.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

tipo al mio 3 facciamo un urlo per la sposa Serena. Attenzione, al mio 3. 1, 2, 3. Vai Serena. Un po' di ego ci stava bene però.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Ragazzi, ve lo fate sentire al mio tre l'urlo del Ginta. 1, 2, 3. In console Robertino, back to back Erby. Questo è il nostro sabato notte.

alza le mani, Modena, su. Muovile da destra a sinistra come le onde del mare. Emozioniti. Animazione, bello, Willy, Giulia. Lo facciamo in questa grande notte.

signori, dedicato a voi che questa notte avete scelto Gilda per la grande inaugurazione del nostro giardino estivo. Arrivano i primi caldi, le emozioni che ci piacciono. Robertino e Ervi, suoni il ritmo club. Lo facciamo, lo facciamo. Muoviti con noi.

Yes, yeah. Wow, wow. Lo facciamo in diretta live su Radio Studio Più. L'Italia che